fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: I love it.
1: Radio Verona in Love.
2: Come scrivo una canzone senza una storia d'amore? Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: E mi sono accorta, non era il tuo sangue, erano amore.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Ed in mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo al 9 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non è un gran giorno, va detto subito. Le stelle tramano alle vostre spalle, portando a galla vecchi malumori, dissidi familiari non del tutto risolti. Toro, vi aspetta una giornata eccellente, specialmente dal punto di vista professionale. Vedrete il lato positivo di ogni situazione e questo vi invoglierà a sviluppare iniziative di sicuro successo. Gemelli, fate chiarezza in una questione confusa e cercate di portare alla luce diversi particolari nascosti. Mantenete la vostra attenzione ben viva sulle questioni finanziarie. Cancro, dovrete porre molta attenzione agli aspetti burocratici e fiscali del vostro lavoro. Un filo di romanticismo invece potrà farvi scoprire il piacere di un'intesa di coppia esclusiva. Leone, fermarsi a fare il punto della situazione è, almeno una volta al mese, un comportamento saggio. In amore, coltivare sogni è piacevole, ma certe volte anche pericoloso. Vergine, avrete le vostre belle soddisfazioni dal settore professionale. Non si tratterà di grandi traguardi, ma di piccoli passi che portano però molto lontano. Bilancia, state allerta. Non è più tempo di oziare o di impigrirsi sui risultati ottenuti. Questo giorno non ve lo consentirà. Sarà una sorta di frustata benefica che brucerà un po'. Scorpione, nel lavoro le idee non vi mancano e le buone opportunità neppure. Nella vita di coppia tutto sembra andare bene, le emozioni si intensificano. Sagittario, nel lavoro dovrete accettare qualche cambiamento. I vantaggi comunque saranno innegabili, anche se dovrete rinunciare a un programma per la serata. Capricorno, la pressione astrale rimane elevata anche oggi. Il settore degli affetti, dei rapporti interpersonali comincia a portarsi adesso in primo piano, lasciando un po' in ombra quello del lavoro. Acquario, il giorno vi vede quanto mai dinamici e attivi sul posto di lavoro, sempre sulla breccia dell'onda e pronti a cogliere ogni opportunità favorevole. Pesci, non vi mancheranno opportunità interessanti per viaggiare, divertirvi con gli amici, tagliare traguardi importanti nel lavoro, sentirvi soddisfatti della vita sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: San Bonifacio sceglie il centrodestra nel duello con l'ex sindaco Giampaolo Provoli, che partiva con quasi 2 punti di vantaggio e correva con 2 civiche di centro. Leonardo Frigo si impone col 54,90% dei consensi. Frigo, 34 anni, era il candidato scelto da Fratelli d'Italia e sul quale hanno scommesso anche Forza Italia e le Civiche a difesa del territorio e Libero Patto San Bonifacese. Solo 2 le settimane nelle quali i candidati hanno conquistato lo stesso numero di preferenze, 4 in quelle in cui si è imposto Provoli, nelle altre 12 davanti con più o meno distacco ha chiuso Frigo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 9 giugno, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. È arrivato dal kebabaro a Bussolengo con una calibro 9 in pugno, ha sparato in aria, poi si è avvicinato ad un ragazzo e lo ha colpito alla testa con il calcio dell'arma. È stato a quel punto che il veronese trentenne, assieme ad altri amici, ha tentato di fermarlo, si è preso una revolverata ad una coscia. In sintesi, questa è la ricostruzione di quanto accaduto tra sabato e domenica in via Lighieri a Bussolengo. I carabinieri di Peschiera hanno arrestato il 17enne italiano di seconda generazione in quanto gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale, porto di arma comune da sparo e detenzione di droga. Le indagini sotto la direzione dell'autorità giudiziaria sono in corso per definire i dettagli e il movente del gesto. 8 minorenni, di cui 7 sotto i 16 anni, sono finiti al pronto soccorso di Borgo Trento sabato sera per abuso di alcol. Il caso più grave aveva un tasso alcolemico di 3,1. Avevano partecipato alla grande festa di fine anno sui Bastioni. La polizia locale sta svolgendo accertamenti sull'organizzazione dell'evento. Sui rischi dell'abuso alcolico, il direttore del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera universitaria integrata, Pier Antonio Santuz.
5: Questo direi è proprio il comportamento tipico che vediamo tra gli adolescenti che accedono al nostro pronto soccorso, quindi non vediamo fenomeni di abuso di alcol, diciamo, ormai consolidato e quindi ripetuto, ma piuttosto fenomeni così occasionali che comunque presentano una loro gravità, perché chiaramente la ingestione massiva di alcol può portare a conseguenze fino alla depressione respiratoria, quindi al coma e anche purtroppo al decesso. Disturbi del tipo ansia e depressione dell'adolescente e incapacità di concentrarsi e quindi e di pianificare per esempio lo studio, quindi difficoltà scolastica e poi naturalmente i fenomeni acuti legati alla ingestione massiva, quindi la sbornia con il coma, con conseguenze anche gravi se si arriva alla depressione respiratoria e quindi all'arresto.
4: Doppio intervento ieri dei vigili del fuoco, un 15enne in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nel Fibbio a San Martino Buonalbergo. A Verona due ragazzini sono stati recuperati dai vigili del fuoco che si erano avventurati su un cornicione dei muraglioni dell'Adige. Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica veronese, dovrebbero essere qui nelle prossime ore, provenienti da Bologna, dai depositi dell'azienda Trasporti Passeggeri Emilia Romagna, dove i mezzi costruiti dalla Svizzera Hess Carrosserie sono stati collaudati. Entro l'estate MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona di Borgo Roma Zai, ma senza passeggeri. Le 7:06, è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arriva la viabilità e il meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Nessuna segnalazione al momento, circolazione regolare, autovelox fino a domenica, via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare, Lungatige, Attiraglio.
1: Meteo.
4: Il tempo previsto in questo martedì 9 giugno. Parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse, temperatura massima 30 gradi, minima 21, sono 22 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: 7:15 minuti di questo martedì 9 giugno. Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tra pochissimo partiremo con la nostra rassegna stampa. Oggi è martedì, ritorna Med oggi, domani e poi ancora la settimana prossima. Poi ovviamente ci fermeremo per la pausa estiva, ma ritorneremo a settembre. Oggi avremo in studio la dottoressa Chiara Chierego, che è direttrice dell'unità operativa complessa di oculistica, quindi un oculista, degli ospedali di Villafranca e Bussolengo. Parleremo di cataratta, parleremo di miopia, parleremo di tutti i problemi legati alla vista, quindi vi invito già a prenotarvi al 335 6011 610, anche perché ovviamente gli oculisti sono sempre medici ricercati da tutti noi per i problemi di vista fin da bambini e per arrivare all'età adulta, per cui se volete davvero approfittare di questa possibilità fatelo. Domani invece avremo in studio, sempre a partire dalle 8:20, ve lo ricordo, in diretta su Telearena e Radio Verona, il professor Enzo Bonore. Era già venuto un mese fa più o meno e avevamo parlato di diabete. Oggi parliamo, domani anzi parleremo, di obesità, ma anche di colesterolo e dei valori ovviamente da tenere sotto controllo. Ma iniziamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Israele e Iran, stop ai raid. Dopo la notte di fuoco, stop ai raid. L'intervento del presidente Trump e l'avvertimento al premier israeliano Netanyahu: attento, resterai solo la replica, ho diritto a difendermi. Corea del Nord, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, con una foto a sinistra il presidente cinese Xi Jinping, accanto il coreano Kim Jong, alle spalle le rispettive first lady. La studentessa, la denuncia che arriva da una studentessa in Erasmus, denuncia uno stupro di gruppo. La violenza è avvenuta a Milano, la vittima è una ragazza spagnola di 20 anni. Gli abusi dopo una serata in un locale della periferia est della città, caccia agli aggressori. L'incidente di Varese, la morte di Sara, l'arrivo di papà, la veglia in strada. Una ragazza sedicenne, Sara, travolta e uccisa da un'auto. Il padre, che si sdraia di fianco al corpo senza vita, rimane lì sulla statale vicino al Lago Maggiore nel Varesotto con Sara. Investiti anche la sorella di 20 anni e 3 amici, tutti ricoverati in ospedale. E poi naturalmente le altre notizie, ma ci fermiamo per qualche istante. Ritorna tra pochissimo la nostra rassegna stampa qui su Radio Verona in tempo reale con Francesca Pellegrini.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: 7:21 minuti, proseguiamo con la rassegna stampa. Il risultato elettorale finisce con un pareggio all'esito dei ballottaggi dei 6 comuni chiamati al voto, sempre dalla prima pagina del Corriere. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, al centrosinistra vanno Trani, Chieti e Agrigento. Meloni si afferma all'alleanza progressista. Noi solidi, commenta Meloni, invece Schlein si afferma all'alleanza progressista. E questo era per quel che riguardava appunto il risultato elettorale. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, che apre con banche il blitz di Intesa. Su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Unipol Beeper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Sotto la testata Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. Si continua ovviamente a parlare di questa vicenda di Nicole Minetti, che, lo ricordiamo, ha ricevuto la grazia del capo dello Stato per la malattia del figlio. Poi la denuncia, il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Lei possiede documentazione relativa ai fatti che denuncia? Risposta della signora: sì, è accanto alla mia denuncia e accanto alla mia denuncia porgo questi alleati, indico i testimoni, gli atti sulla presunta violenza sessuale rivelata proprio da Repubblica arrivano alla procura di Roma. Ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni, Schlein, scontro sul risultato. Poi Sinner in ospedale, esami dopo il malore. La Stampa, Intesa, 30 miliardi per MPS. Carlo Messina rompe gli indugi con un blitz tra Milano e Bologna. Sponda Unipol mette una seria ipoteca sulla conquista di Siena con vista sulle Generali, un'operazione che porterebbe Intesa San Paolo a diventare la seconda banca dell'Eurozona per capitalizzazione, a un'incollatura da Santander. Se Intesa San Paolo scende in campo non lo fa per giocare un amichevole, giochiamo per vincere, il messaggio della D. Tregua, orologeria, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu. Tel Aviv, ma la lotta continua. Sempre dalla prima pagina della Stampa. Leone, il viaggio in Spagna del Papa e la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. E andiamo a vedere anche che cosa titola il Giornale. Sinistra, già finita la rimonta, la Toscana è meno rossa all'esito dei ballottaggi appunto di ieri. Esulta il governo, al centrodestra Lecco, Macerata, Arezzo. A Vigevano vittoria anche contro Vannacci. Elli festeggia ma partono le purghe d'Em. La scalata ad MPS, con Superintesa anche l'Italia avrà una banca da 2.000 miliardi. Scontro in commissione, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, Marco Spadaccioli, general manager della società Adaltis SRL, ha riferito di aver versato 454.000 euro a Luca Di Donna e Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha svolto la professione. Poi andiamo a vedere anche velocemente che cosa titolano il Fatto Quotidiano e il Foglio. Il Fatto, caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta, Graziella non smentisce l'escort al gin tonic. E si prosegue ovviamente con questa vicenda. Flottiglia, la procura indaga Ben Vir, torture e sequestri, i rapiti raccontano. Sopra la testata, Palazzo Chigi centralizza pure il Comitato per l'Intelligenza Artificiale. Lo dirige il sottosegretario Butti, ma ne farà parte anche la difesa per l'uso delle tecnologie nelle guerre. Il Foglio, dopo il bagno di folla nel weekend a Madrid, il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez, un manifesto che valica i confini spagnoli. Poi, le virtù italiane spiegate con le banche. L'operazione di Intesa San Paolo e Unipol su MPS Mediobanca è la chiusura di un cerco, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte in

0: Tech.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
6: Radio Verona Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran, entro 2 o 3 giorni siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumut Flotilla. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesassa lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con un Unipol B-Pair. Il governo prende atto delle iniziative e la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto, a più tardi.
6: Viabilità.
8: Diamo uno sguardo alla situazione del traffico, nessuna segnalazione sulla 4 e nessuna segnalazione nemmeno sulla 22 del Brennero, tranne qualche rallentamento e solita zona tra Carpi e Allacciamento con la 1 in carreggiata sud. Fate buon viaggio quando sono le 7:33 minuti.
6: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Radio Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:41 minuti di questo martedì 9 giugno, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo, dalle 8:20 del Medico Risponde. Oggi avremo in studio l'oculista, la dottoressa Chiara Chierego, direttrice dell'unità operativa complessa di oculistica di Bussolengo e Villafranca, se volete già prenotarvi con i messaggi. Qualsiasi domanda è ovviamente lecita e ben gradita. Andiamo avanti con Libero. Le carte che inguaiano Travaglio. Il documento degli avvocati americani smonta una a una le accuse a Minetti Cipriani. La richiesta di risarcimento da 220 milioni. Ecco come funziona negli Stati Uniti. Eppure l'ANM scarica il quotidiano giustizialista. La grazia, stima per la procuratrice. Il titolo di tutto questo è Le mille, una balla del fatto. Denunciata dal suo ateneo, tesi copiata il 91%, boccia altra tegola. La ricorderete, la boccia appunto per la vicenda dell'ex ministro San Giuliano. Rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte in commissione Covid. Ieri è venuta fuori una notizia che getta ombre non su Giuseppe Conte, ma su alcuni aspetti della gestione del Covid da parte del governo giallorosso. Per intendersi, quello dell'andrà tutto bene, poi sono morti in 176.000, eccetera, eccetera. Inizia così il pezzo, il cui richiamo è in prima pagina su Libero. Proseguiamo, andiamo a vedere che cosa titola il Gazzettino. Intesa mossa da 30 miliardi. Banche, l'offerta per MPS dell'istituto milanese darà vita al secondo gruppo bancario europeo. La di Messina, chance unica, operazione di mercato non di potere. In borsa volano Monte e Medio Banca. Poi era Nord-Est la più grande fabbrica illegale di sigarette. In Friuli produceva 5 milioni di pacchetti al giorno, pensate un po'. Nella foto in prima pagina i finanzieri all'interno della fabbrica clandestina con gli scatoloni che sono stati sequestrati. Zaia, la nuova Lega, Salvini, lavori in corso domani a Roma, il federale in presenza attesa per le comunicazioni del segretario. Poi ballottaggi, doppio flop per il centrodestra, perde Monselice e Castelfranco. Jesolo, ennesima rissa, vigilanza raddoppiata nei weekend. Jesolo sempre più presa di mira dai Maranza, cosiddetti delinquenti in sostanza. E andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere Il Sole che cosa titola. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. I titoli di Stato scontano la stretta sulla Banca Centrale Europea, i BTP a due anni già saliti al 2,9%. Rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di aiuti per l'Italia per quel che riguarda l'energia. Poi Italia Oggi, fisco, consulenza a due vie. Le istanze possono essere presentate per posta elettronica certificata e formulate in forma libera oppure per mezzo del servizio telematico predisposto dall'agenzia. Doppia via per presentare la richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate. Le istanze via PEC possono essere formulate, come dicevamo, in forma libera, sono esenti da bollo e devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto legittimato a presentarle. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite il servizio telematico dedicato predisposto dall'amministrazione, la cui attivazione sarà comunicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Juve, vai con Diaz, l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo. Tratta Brahim Diaz e vede Sorloth. Il Dibu Martinez apre la porta. Il tecnico austriaco Glasner vuole il Milan. No, la panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo. poi Kimi da 10, altre 5 vittorie. Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social. È un boom, anatomia di un fenomeno, giovanissimo tra l'altro. Poi l'Atalanta pensa a Savona sotto la testata, Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45 milioni e poi concludiamo con Sinner, San Raffaele di Milano, 2 giorni in ospedale, ieri 9 ore di visita e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi. Gianni Gnocchi rompi pallone a chiudere, Origi si è ritirato, dopo 4 anni è riuscito nel tentativo di appendere le scarpette al chiodo. 7:47 minuti.
0: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molin Auto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago prima del cielo.
6: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Radio Verona.
1: Le 7:59 minuti, tra pochissimo ovviamente le news con lo sport curato da Alessandro De Pietro, e alle 8:20 ritorna Med, il medico risponde. Oggi avremo in studio la dottoressa Chiara Chiergo, che è direttrice e direttore dell'unità operativa complessa di oculistica degli ospedali di Bussolengo e Villafranca. Prenotatevi già al 335 6011 610 per domande ovviamente da rivolgere alla dottoressa tra pochissimo qui su Radio Verona e naturalmente anche su Telearena a partire dalle 8:20. Le news ora.
2: Sono le 7:59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
1: Samborifaccio sceglie il centrodestra nel duello con l'ex sindaco Giampaolo Provoli, che partiva con quasi 2 punti di vantaggio e correva con 2 civiche di centro. Leonardo Frigo si impone col 54,90% dei consensi. Frigo, 34 anni, era il candidato scelto da Fratelli d'Italia, sul quale hanno scommesso anche Forza Italia e le civiche a difesa del territorio e Libero Patto sambonifacese. Solo 2 le sezioni nelle quali i 2 candidati hanno conquistato lo stesso numero di preferenze. 4 quelle in cui si è imposto Provoli, nelle altre 12 davanti, con più o meno distacco, ha chiuso Frigo.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
1: È martedì 9 giugno, una buona giornata da Francesca Pellegrini da Radio Verona. È accusato di tentato omicidio, porto illegale di arma e detenzione di sostanze stupefacenti. Il 17enne straniero arrestato dai carabinieri a Bussolengo dopo aver ferito con un colpo di pistola un 31enne, 3 gli spari. Indagini ovviamente sull'arma detenuta dal giovane. Il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, al microfono di Tiziana Bronzato.
6: Cosa farete? Qualcuno dice lì tengono aperto fino alle 5 del mattino.
7: Sì, possono, purtroppo con la liberalizzazione degli orari possono, è già stato sanzionato, ma non erano mai successi episodi che possono portare alla chiusura del locale. Sono state fatte varie sanzioni, però più di questo è quello che la legge ci lascia fare. Sanzioni per schiamazzi, per questioni puramente amministrative, quindi insomma capite che a livello di ordine pubblico non valgono assolutamente nulla, pagano e il giorno dopo riaprono.
6: Cosa dire, un ragazzino di 17 anni che gira con una pistola?
7: Questo è sconvolgente perché io a 62 anni non saprei neanche come procurarmela una pistola. E avere uno di 17 anni che gira con una pistola è veramente molto molto preoccupante. Io non sono poi come gli americani che pensano che tutti possano avere la pistola. Nessuno deve avere la pistola, che è diverso.
1: Doppio intervento ieri dei vigili del fuoco, un 15enne in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nel Fibbio a San Martino Buonalbergo. A Verona invece recuperati 2 ragazzini che si erano avventurati su un cornicione dei muraglioni dell'Adige. Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica. Dovrebbero essere qui nelle prossime ore, provenienti da Bologna, dai depositi di Tiper, l'azienda trasporti passeggeri Emilia-Romagna, dove i mezzi costruiti in Svizzera sono stati collaudati. Entro l'estate MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona di Borgo Romazzai, ma senza passeggeri. Sono i veicoli da 18 metri, in totale saranno 39, di cui 6 da 18 e 33 da 18,75 metri, che si muoveranno con i fili fuori città e senza, in zona centrale, con batterie ricaricabili. Domani alle 10.30 nel piazzale Stefani sarà inaugurata la 46esima panchina azzurra dedicata ad Animas, l'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, un simbolo che punta ad accrescere sempre di più tra i cittadini l'attenzione sulle malattie rare, in particolare sulla malattia di Sjögren, primaria sistemica, orfana e invisibile. La malattia colpisce soprattutto le donne, 9 a 1 è autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile. E per lo sport diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
0: Le 10 ieri sera. Buongiorno Francesca, è finita attorno alle 10 ieri sera la riunione fra Italo Zanzi e Sean Sogliano in sede al Verona, il futuro di Sogliano sul piatto, il futuro dell'Hellas naturalmente, con le condizioni richieste da Sogliano per poter rimanere, quantomeno per poter avere una certa libertà d'azione riguardo ai suoi collaboratori, riguardo al budget per poter allestire una squadra che possa pensare di tornare in Serie A, ma anche per avere le condizioni per poter lavorare al meglio, quello che non è esattamente scontato per tanti paletti imposti da Presidio, con Sogliano che inevitabilmente sta guardando anche verso la proposta del Lecce, biennale a 800.000 euro all'anno per lui, con condizioni assolutamente favorevoli con la Serie A rispetto alla Serie B del Verona, quello che non vale esattamente per Sogliano, legato molto, moltissimo alla piazza. Sogliano resta direttore sportivo del Verona, ma Presidio dovrà fare ulteriormente un passo verso di lui per poterlo convincere anche sul piano gestionale, anche su altre questioni che non sono esattamente quelle economiche, per poter Sogliano continuare col Verona. Giornata decisiva quella di oggi, dopo la riunione di ieri, una riunione a cui ha partecipato da remoto anche Cristian Puscasio. Dal Verona al basket, con la grande serata che aspetta la Tezenis, che aspetta il Palamagics, che aspetta il Forum, tutto esaurito anche questa sera per gara 2 della finale per la promozione in Serie 1. 20:45 l'inizio, con Rimini sotto 1-0 con la vittoria della Tezenis 84-74 domenica, con la partita chiave questa prima che la serie si trasferisca a Rimini per gara 3, là dove si giocherebbe anche a Rimini ovviamente gara 4, gara 5 a Verona, con Verona che conta di andare sul 2-0, Verona che viene da un percorso quasi netto nei playoff, 3-1 a Brindisi, 3-0 con la Fortitudo, 1-0 con Rimini. Questa sera la seconda partita, quella che potrebbe orientare definitivamente la serie, ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro. Quando sono le 8:07, arriva il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Devo cambiare auto, offerte, sconti, una scelta difficile.
11: Vai da Molin Auto, tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
10: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
1: Giornata parzialmente soleggiata, nubi sparse al mattino, la temperatura massima sarà di 30 gradi, la minima 21, al momento sono 24 i gradi in città.
3: Radio Verona, Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo al 9 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non è un gran giorno, va detto subito. Le stelle tramano alle vostre spalle, portando a galla vecchi malumori, dissidi familiari non del tutto risolti. Toro, vi aspetta una giornata eccellente, specialmente dal punto di vista professionale. Vedrete il lato positivo di ogni situazione e questo vi invoglierà a sviluppare iniziative di sicuro successo. Gemelli, fate chiarezza in una questione confusa e cercate di portare alla luce diversi particolari nascosti. Mantenete la vostra attenzione ben viva sulle questioni finanziarie. Cancro, dovrete porre molta attenzione agli aspetti burocratici e fiscali del vostro lavoro. Un filo di romanticismo invece potrà farvi scoprire il piacere di un'intesa di coppia esclusiva. Leone, fermarsi a fare il punto della situazione è, almeno una volta al mese, un comportamento saggio. In amore, coltivare sogni è piacevole, ma certe volte anche pericoloso. Vergine, avrete le vostre belle soddisfazioni dal settore professionale. Non si tratterà di grandi traguardi, ma di piccoli passi che portano però molto lontano. Bilancia, state allerta. Non è più tempo di oziare o di impigrirsi sui risultati ottenuti. Questo giorno non ve lo consentirà. Sarà una sorta di frustata benefica che brucerà un po'. Scorpione, nel lavoro le idee non vi mancano e le buone opportunità neppure. Nella vita di coppia tutto sembra andare bene, le emozioni si intensificano. Sagittario, nel lavoro dovrete accettare qualche cambiamento. I vantaggi comunque saranno innegabili, anche se dovrete rinunciare a un programma per la serata. Capricorno, la pressione astrale rimane elevata anche oggi. Il settore degli affetti, dei rapporti interpersonali comincia a portarsi adesso in primo piano, lasciando un po' in ombra quello del lavoro. Acquario, il giorno vi vede quanto mai dinamici e attivi sul posto di lavoro, sempre sulla breccia dell'onda e pronti a cogliere ogni opportunità favorevole. Pesci, non vi mancheranno opportunità interessanti per viaggiare, divertirvi con gli amici, tagliare traguardi importanti nel lavoro, sentirvi soddisfatti della vita sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa prima puntata di Med, la terz'ultima della stagione. Domani avremo il professor Enzo Bonora, la settimana prossima avremo una senologa, la dottoressa Francesca Pellini, che è direttrice di senologia, e poi avremo anche un reumatologo, il dottor Marchetta dell'ospedale di Negrar. Ma avremo modo ovviamente di parlarne e di presentarvi gli appuntamenti. Oggi invece abbiamo un oculista, la dottoressa Chiara Chierego. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Che si avvicini un po' più di più al microfono, ecco, perfetto, che è direttrice, direttore lo stesso dell'unità operativa complessa degli ospedali di Villafranca e Bussolengo, di oculistica ovviamente. Abbiamo pensato di invitare un oculista perché ovviamente la vista è uno dei nostri principali punti di forza, dottoressa, e soprattutto la prevenzione, la salute della nostra vista è fondamentale a qualsiasi età. Spesso la si trascura, è così, no? Si va dall'oculista solo quando ci si vede meno, solo quando si ha qualche problema. In realtà fare prevenzione sin da piccoli è il primo passo per arrivare ad avere una buona vista da adulti.
3: Fare la prevenzione è fondamentale. La prevenzione inizia fin da quando siamo piccolissimi. La prevenzione deve essere fatta soprattutto nei bambini entro i 3-4 anni, infatti devono essere tutti sottoposti a una visita oculistica. Successivamente a una visita oculistica anche all'inizio del periodo scolastico e nell'adolescenza.
1: Sì.
3: Assolutamente è necessario fare una visita, se tutto va bene, se non si scoprono dei difetti, ogni 2 anni fino ai 40 anni. Dopo i 40 anni è consigliabile una visita una volta all'anno, anno e mezzo.
1: Quasi tutti gli anni, insomma, sì. Un anno e mezzo.
3: A seconda se ci sono anche...
1: Anche se non si hanno problemi, meglio farla.
3: Assolutamente sì, perché ci sono delle patologie silenziose,
1: sì,
3: che non danno nessun sintomo, quindi servono sia per vedere la salute, sì, dell'occhio, sia perché dall'occhio noi riusciamo a vedere anche altre patologie.
1: Anche possibili altre patologie. Ecco, senta dottoressa, una domanda che mi sono sentita rivolgere spesso in questi anni: quando non si ha più 20 anni, se ne hanno 40 o 50 e si incomincia a far fatica a vedere da vicino, è bene subito mettere gli occhiali cosiddetti da vista, anche quelli che si comprano al supermercato, o è meglio aspettare fino a quando proprio, diciamo, non si vede più nulla, allora si è costretti a metterli?
3: Allora,
1: per allenare l'occhio ovviamente, non per altri motivi.
3: L'allenamento all'occhio fa bene, però dall'altra parte noi facciamo in modo che l'occhio venga sottoposto a una maggior difficoltà, una maggior lavoro.
1: Sì.
3: Per cui io dico sempre ai miei pazienti: fino a quando le braccia riescono a trasformare la distanza in fuoco, bene.
1: Sì.
3: Dopodiché bisogna...
1: Sì, anche perché vedere poco
3: assolutamente
1: è come chiudere una finestra, no? E invece spalanchiamola questa finestra sul mondo, mettiamoci
3: anche
1: l'occhiale.
3: Perché...
1: Esatto. Sì, prego.
3: Anche perché la presbiopia è una cosa naturale.
1: Sì, ecco.
3: Tutte veniamo colpiti tra virgolette dalla presbiopia.
1: Quando è normale, dopo quale età? Diciamo?
3: Dopo i 45
1: dopo
3: anni, 40-45 anni, poi dipende anche se ci sono altri difetti sotto.
1: C'è anche chi lo diventa prima, no? Se ci sono altri problemi.
3: Se ci sono altri difetti sotto, si può anticipare un pochino la presbiopia.
1: Ecco, che cosa possono mettere in luce questi esami di prevenzione, diciamo, questi esami di controllo, perché è giusto fare prevenzione?
3: Beh, gli esami di controllo possono mettere in luce, soprattutto nei bambini, l'ambliopia, che è l'occhio pigro, che è fondamentale riuscire ad intercettare quando i bambini sono molto piccoli, perché il nostro cervello è plastico, per cui noi riusciamo, intercettando l'ambliopia, ad far imparare all'occhio pigro a vedere, per cui recuperiamo anche la vista.
1: Ma perché si dice occhio pigro? Perché si fa poco sforzo?
3: Perché è un occhio, il nostro cervello è una macchina perfetta, è in grado di escludere l'occhio che vede peggio. Per cui la visione arriva dai due occhi, per cui se c'è un occhio che vede di più e l'altro che vede molto di meno, il cervello prende l'immagine migliore e quindi viene a escludere l'occhio peggiore. Noi cosa facciamo con i bambini? Mettiamo una benda o facciamo una terapia particolare per cui insegniamo all'occhio che non vede bene a vedere bene.
1: Ok, quindi...
3: E quindi lo riusciamo a recuperare.
1: E quindi si riesce a recuperare. Così frequente l'occhio pigro tra i bambini?
3: È frequente e soprattutto è necessario ed è fondamentale la prevenzione.
1: Ecco, prevenzione. Poi arriveremo a parlare della cataratta, che ovviamente è un argomento clou, soprattutto per chi non è più giovanissimo. Se volete già prenotarvi al 335 60 11 610 fatelo, perché poi alla fine i messaggi arrivano sempre alla conclusione della trasmissione, dottoressa, non riusciamo mai a rispondere. Il numero di telefono 045 96 00 103 se volete parlare con la dottoressa Chiergo. Come dicevamo, prevenzione, visite, quindi a partire dai 3 anni, a 6 anni quando si va a scuola, e poi dopo i 40 anni un anno e mezzo, insomma, se non ci sono problemi. Ma si può agire anche, ecco, abbiamo già una telefonata in linea, quindi ospitiamo questa signora. Signore, buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Silvana, volevo sapere per cortesia che cosa c'è da fare per la maculopatia secca.
1: Ecco, grazie. C'è già introdotto, grazie Silvana, può attendere anche
4: grazie,
1: in linea.
4: Grazie.
1: Dottoressa, intanto ci dice cos'è questa maculopatia secca?
3: Allora, la maculopatia è una patologia che coinvolge la macula, la parte centrale, la parte nobile del nostro occhio, quella che ci permette di vedere bene.
1: Sì.
3: Quella che ci permette di vedere bene nei particolari. Ci fa leggere, ci permette di vedere il viso delle persone, quindi dove noi guardiamo, noi vediamo attraverso la macula e dopo attraverso il cervello.
1: Secca che significa?
3: Esistono diversi tipi di maculopatia, umida e secca, le due grandi categorie. Sì. La secca è praticamente una maculopatia che in cui la retina viene mangiata praticamente, si perdono i fotorecettori che sono quelli che portano, deputati a portare l'immagine dalla retina al cervello.
1: E quindi si vede meno? Si vede peggio?
3: Si vede molto peggio, e soprattutto nel momento in cui dobbiamo leggere viene oscurata la parte centrale. La maculopatia secca è molto più frequente rispetto alla maculopatia umida.
1: Ecco, che cosa fare allora per rispondere alla signora Silvana, che ovviamente ringraziamo?
3: Purtroppo per la maculopatia secca non abbiamo tante terapie, tante soluzioni. Per la maculopatia secca fondamentale è appunto la prevenzione, ed è fondamentale seguire un follow up con l'OCT, che è un esame che mi ci fa vedere la retina, ci fa una scansione proprio della retina e quindi ci fa vedere i fotorecettori.
1: E quindi non c'è una terapia, voglio dire?
3: Non c'è una vera, reale terapia, ci possono essere degli integratori da utilizzare a base di luteina, che però, devo dire, aiutano ma non fanno miracoli.
1: Sì, sono integratori, e comunque se la signora poi volesse sapere quale integratore, magari la dottoressa privatamente può anche rispondere. Purtroppo non si è ancora arrivati ad una cura, dottoressa. Si intravede qualcosa oppure è un problema?
3: Allora,
1: si può anche operare o no?
3: Allora, la maculopatia si può operare solamente però nel momento in cui colpisce bilateralmente, ed è un intervento molto importante.
1: Sì.
3: Ci sono dei

0: stanchezza e degenerazione vitreale, mi preoccupo?
1: No, nel senso che anche in questo caso la degenerazione drusenoide sono degli accumuli di materiali al di sotto della retina, per cui è semplicemente necessario tenere sotto controllo il paziente.
0: E quindi non si deve preoccupare, degenerazione vitreale è normale.
1: Il vitro è la gelatina che si trova all'interno del nostro occhio e spesso con l'avanzare dell'età assistiamo alla degenerazione del vitro, quindi perde... si viene ad addensare, sì. Per cui è normale.
0: È normale. Non si deve preoccupare, che cosa deve fare questa signora o signore?
1: Deve semplicemente fare delle visite oculistiche periodiche e non deve nemmeno preoccuparsi del fatto di avere la sensazione, se non ricordo,
0: di bruciore, sì, fastidio, è normale.
1: Dopo l'intervento di cataratta, questo fastidio, questo bruciore può rimanere per diverso tempo.
0: Diverso tempo cosa significa? Mesi?
1: Può essere anche di mesi. Questo dipende dalla salute dell'occhio, dipende soprattutto dal sistema anteriore, cioè dal film lacrimale. Ci sono delle pazienti che arrivano già all'intervento di cataratta con un film lacrimale che non è idoneo, per cui dopo l'intervento di cataratta, per la luce che viene utilizzata in sala operatoria, per il disinfettante, per l'incisione stessa dell'intervento di cataratta, che seppur piccola crea un piccolo scalino a livello della cornea, per cui le alterazioni delle lacrime vengono accentuate dopo l'intervento di cataratta.
0: Ecco, in questo caso collirio può essere utile?
1: Assolutamente, lacrime artificiali in abbondanza.
0: Lacrime artificiali in abbondanza, e noi siamo arrivati anche a sospendere per qualche minuto Med, il medico risponde, arriva la pubblicità, ma torneremo subito dopo con la dottoressa Chierico, tra poco.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Complimenti, auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio,

0: il giorno
1: per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
0: Radio Verona aumenta l'informazione.
1: Uno spettacolo come non si era mai visto.
0: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
2: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
0: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
4: Eccoci qui, seconda parte di Med, il medico risponde, rigorosamente in diretta su Telearena e Radio Verona. 335 6011 610, i vostri WhatsApp, WhatsApp audio, e 045 96 00 103 per parlare con la dottoressa Chiara Chiergo, direttrice dell'unità operativa complessa degli ospedali di Villafranca e Bussolengo, ovviamente di oculistica. Stiamo parlando di occhi, della salute dei nostri occhi. Dottoressa, in questi ultimi anni si è assistito ad un boom di bambini miopi, a un aumento della miopia. Dobbiamo dare la colpa, come sempre, ai tablet, ai device, ai computer, all'utilizzo anche dei social che ci costringono a stare con il telefono vicino, diciamo, alla nostra sott'occhio, ecco, diciamo proprio così, sott'occhio, o anche se i bambini, quelli piccoli, si spera non usino i social, ma comunque si è assistito a questo aumento, me lo conferma?
5: Assolutamente sì, soprattutto dopo il Covid abbiamo avuto un incremento esponenziale della miopia. La miopia noi sappiamo che è legata principalmente ad un allungamento del bulbo oculare. E diciamo che buona parte della miopia è legata a fattori genetici, però non solo, anche i fattori ambientali giocano un ruolo fondamentale nella miopia.
4: Come?
5: Per esempio la luce.
4: Sì.
5: Il fatto di esporsi alla luce semplicemente andando fuori, anche in un giardino normale, anche per strada.
4: Sì, anche fare 4 passi per strada, aiuta.
5: Aiuta perché sembra che predisponga ad un aumento di una sostanza a livello retinico che impedisce l'allungamento retinico, l'allungamento del bulbo oculare.
4: Perché quando una persona è miope, ovviamente che cosa avviene, dottoressa, giusto per dare una spiegazione semplice?
5: Nel paziente miope l'immagine che arriva all'occhio, sì, arriva al davanti della retina, perché l'occhio è molto più lungo, per cui non si riesce ad andare, l'immagine non va a fuoco sulla retina perché cade davanti alla retina.
4: Quindi è sfocata.
5: È sfocata, esattamente.
4: Sfocata.
5: È un'immagine sfocata.
4: Ecco, è dovuto anche appunto all'utilizzo dei nostri device, dei computer.
5: Può essere anche dovuto all'uso del device, ma soprattutto al tempo che noi passiamo davanti al
4: assolutamente,
5: device.
4: Assolutamente, assolutamente. Poca vita all'aria aperta, soprattutto per i bambini.
5: Assolutamente. C'è una regola, diciamo, degli anglosassoni che dice 20-20-20, cosa, sì, vuol dire? Dopo 20 minuti che una persona usa il device, bisognerebbe passare almeno 20 secondi a guardare a 20 piedi, sono 6 metri. Quindi, e la seconda regola fondamentale, ripeto, è stare all'aria aperta. I ragazzini stanno più volentieri chiusi in casa a guardare il tablet, a guardare il cellulare, piuttosto che andarsi a fare la passeggiata.
4: E dopo 20 minuti che è al lavoro non si può alzare,
5: esatto,
4: per andare a fare una passeggiata di 20 minuti, magari si potesse fare. Dottoressa, abbiamo già un'altra domanda sulla cataratta, perché da quello che si capisce è ovviamente un problema che riguarda bene o male tutti. Dopo l'intervento Pucker vista distorta, quando prima dell'intervento non lo era. Cataratta e Pucker vista distorta quando prima dell'intervento non lo era. È possibile, dottoressa?
5: Allora, il Pucker è...
4: Che cos'è il Pucker?
5: Il Pucker è una, chiamiamola, pellicola, è come una specie di domopac,
4: sì,
5: che si forma sulla parte centrale della retina, intorno alla fovea, alla zona centrale,
4: sì,
5: e va ad accartocciare un po' quella zona lì, per cui crea una distorsione dell'immagine, per cui quando c'è un Pucker maculare e cataratta Si preferisce fare l'intervento sia di cataratta che di Packer maculare.
4: Ecco, e questa signora ovviamente l'avrà fatto, però dice la vista distorta quando prima dell'intervento non lo era. È possibile capiti questo?
5: Di solito no. Quando si fa l'intervento è perché c'è un po' di distorsione dell'immagine e soprattutto c'è un calo importante della vista, per cui diciamo che quando si va a fare l'intervento di Packer maculare si va a togliere la pellicola per riportare l'anatomia della parte centrale. Dopo tutto quello che si guadagna, si guadagna.
4: E come mai, appunto, cosa può essere accaduto? Ovviamente adesso da un semplice messaggio non possiamo capirlo, però può capitare di vedere in maniera distorta quando prima non lo era, dice la signora?
5: Allora, può capitare di vedere in maniera distorta, ma io sono quasi convinta che lo vedesse anche prima.
4: Prima, magari adesso. Appunto,
5: assolutamente sì.
4: Può essere, non dico una suggestione, ma magari un'eccessiva preoccupazione.
5: O magari sta più attenta alle
4: sta
5: cose.
4: Sta più attenta, sì, perché magari ovviamente quando ci si opera si pensa che l'intervento sia risolutivo, quando si vede qualche piccolo difetto. E comunque consigliamo alla signora di fare un'altra visita.
5: Assolutamente
4: a questo punto. Ecco, dicevamo, questo aumento della miopia. Lei ha detto anche cause genetiche. Una famiglia, padre e madre miopi possono dar vita ad un figlio anch'esso miope, dottoressa.
5: Possono predisporre, predisporre. C'è una predisposizione per la miopia.
4: Ecco, per la miopia ovviamente qual è la prevenzione da adottare? L'abbiamo detto, vita all'aria aperta. E quali sono le nuove terapie a disposizione?
5: Ma le terapie non abbiamo una terapia unica, abbiamo una abbinata di terapie che possono andare dall'utilizzo di colliri a base di atropina all'utilizzo di lenti particolari oftalmiche a lenti a contatto, e questo serve tutto per cercare di prevenire l'allungamento eccessivo, perché la miopia nel momento in cui diventa una miopia molto elevata può portare a sua volta anche delle complicanze, quali può essere un aumento della cataratta, un aumento dell'incidenza del distacco di retina e un aumento dell'incidenza del glaucoma.
4: Glaucoma, altro capitolo molto importante nell'ambito appunto oculistico. Dottoressa, che cos'è il glaucoma e anche in questo caso ci sono delle cure a disposizione?
5: Allora, il glaucoma viene definito il ladro silenzioso della vista. Perché? Perché ci sono dei tipi di glaucoma che non danno assolutamente sintomatologia. E se non si fanno appunto visite oculistiche regolari, si va incontro alla cecità.
4: Quello che lei ha detto, ogni dopo i 40 anni bene fare una visita.
5: Assolutamente.
4: Perché non ci si accorge di
5: avere il glaucoma. Il glaucoma è un aumento della pressione dell'occhio.
4: Sì, semplicemente.
5: Semplicemente, che però crea una compressione sul nervo ottico, per cui crea un danno importante ed irreversibile.
4: E si può arrivare ad essere ciechi?
5: Assolutamente sì. Il glaucoma è una delle cause di cecità.
4: Ecco, che fare se si intravedono già i primi segnali?
5: Ma ci sono, per il glaucoma abbiamo un'ampia set di terapia che va semplicemente dall'utilizzo dei colliri, un collirio abbinate di più colliri, oppure possiamo avere degli interventi con il laser, interventi parachirurgici, interventi con utilizzo di device che servono per ridurre la pressione dell'occhio, anche interventi in combinata con l'intervento di cataratta o interventi molto più invasivi come l'impianto di valvole e via dicendo.
4: E sono risolutivi?
5: Sono risolutivi perché fanno in modo di mantenere la pressione dell'occhio bassa, perché il target nostro è ridurre e abbassare la pressione più che possiamo.
4: Un'altra domanda: quando strizzo gli occhi o guardo il cielo mi capita di vedere delle linee che scorrono nel mio campo visivo, sembrano delle cellule spermatozoo, per dare un'idea proprio scientifico a questo ascoltatore. È una cosa che ho fin da bambino, ora sono un adulto verso i 40 anni, è normale?
5: Possono essere delle alterazioni proprio del vitreo queste.
4: Come si chiamano? Hanno un nome?
5: Sono miodesopsie.
4: Sì,
5: si chiamano miodesopsie, cioè sono appunto queste accumuli che ci possono essere nel vitreo, per cui se noi guardiamo una parete bianca, se noi guardiamo la neve, possiamo vedere appunto.
4: Lui dice: quando guardo il cielo, ecco, sì, tanta luce, quindi insomma colori chiari e certo, molto luminosi. Ecco, che fare in questo caso? E chiede, è normale? Oppure
5: è normale, bisogna sempre sottoporsi a una visita oculistica per controllare bene la retina, che non ci siano problematiche sulla retina.
4: Potrebbero nascondere delle problematiche diverse?
5: Se le miodesopsie, cioè se queste cose compaiono improvvisamente associate anche a dei lampi,
4: sì,
5: potrebbero nascondere un problema retinico.
4: Quindi è meglio farsi vedere. Un'altra domanda, dottoressa, complimenti per la trasmissione, grazie. Volevo sapere se l'occhio secco può essere dovuto anche a una carenza di vitamina A. Bella domanda questa. Potrebbe?
5: L'occhio secco sì, potrebbe sì, essere legato anche a una carenza di vitamine. E l'occhio secco ha una multifattorialità, per cui tantissime cose vanno ad alterare il normale film lacrimale,
4: sì,
5: tra cui appunto le carenze
4: vitamina A. Quindi anche l'alimentazione gioca un ruolo importante.
5: Sì.
4: Che consigli diamo? Siamo quasi in chiusura, dottoressa, è volata questa trasmissione perché ovviamente l'oculista è sempre molto, molto richiesto. Ecco, che consigli dare sull'alimentazione per evitare l'occhio secco? Mangiare che cosa?
5: Allora, per l'occhio secco non è che ci sia un'alimentazione.
4: Sì, ma magari un po' di prevenzione anche a tavola.
5: La prevenzione a tavola, soprattutto mangiare frutta e verdura di tutti i colori,
4: ecco,
5: perché contengono tutte le vitamine, per cui fondamentale sia per la retina che per
4: le famose carote che fanno bene alla vista, è vero? Ce lo dicevano da bambini per farcele mangiare, ma in realtà sta
5: assolutamente
4: proprio,
5: sì.
4: Sì, benissimo. Ecco, e volevo concludere, manca pochissimo, anzi siamo quasi in chiusura, ma dottoressa, ci sono delle novità terapeutiche per la cataratta, visto che ne abbiamo parlato? Ci sono nuove lenti sempre più all'avanguardia, ecco,
5: ci sono,
4: per dare un'informazione a chi ci sta ascoltando e vedendo.
5: Ci sono delle, per quanto riguarda l'intervento di cataratta, appunto c'è il laser a femtosecondi che ci aiuta ad eseguire l'intervento di cataratta, però l'intervento di cataratta viene fatto ancora manualmente, anche se si può fare una parte con il laser.
4: Sì,
5: okay?
4: Una parte con il laser e
5: una parte
4: diciamo,
5: esattamente.
4: C'è anche la chirurgia robotica nel vostro settore?
5: In questo momento siamo ancora abbastanza lontani.
4: Sì, anche se ovviamente operando di precisione potrebbe davvero tornare utile, come l'intelligenza artificiale, immagino oramai.
5: Beh, l'intelligenza artificiale
4: è già entrata.
5: Sta già entrando prepotentemente anche nella diagnosi, nella strumentazione di base.
4: Ecco, ovviamente non parliamo delle liste di attesa perché immagino siano piuttosto lunghe anche l'ospedale di Bussolengo in particolare e Villa Franca, e siamo lunghi anche noi, così ci viene detto dalla regia, quindi questo grazie. Quindi questo significa che dobbiamo chiudere, grazie alla dottoressa Chiara Chierego, direttrice degli ospedali di Villa Franca e Bussolengo, oculistica ovviamente. E noi l'aspettiamo anche nella prossima stagione di Med, il medico risponde. Grazie per essere stata con noi, buona
5: grazie
4: giornata.
5: Grazie a voi dell'invito.
4: Grazie a lei, dottoressa. Noi ci rivediamo domani con il professor Enzo Bonora, parleremo di colesterolo, parleremo di obesità. Tanta carne al fuoco come sempre qui a Med, il medico risponde. Buona giornata.
3: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini. Radio Verona, la tua musica.

0: al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news, subito dopo Nadia. Buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: I distributori veneti, in particolare veronesi, sono tra i più economici d'Italia nonostante la generale fase di rialzo dei prezzi. Unione Nazionale Consumatori monitora il costo al litro del gasolio, oggetto di un ulteriore dimezzamento dello sconto sulle accise per effetto dell'ultimo decreto votato sabato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 luglio, è in vigore da ieri mattina e ha provocato un aggravio pari a 90 centesimi per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e di 1,20 euro lungo la rete stradale nazionale, sfondando in media la soglia dei 2 euro al litro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 9 giugno, buona mattinata da Francesca Pellegrini. In Italia su 1.750 case di comunità finanziate dal PNRR, 781 hanno almeno un servizio attivo, ma solo 66 sono operative. In città, a Verona, quelle programmate sono 4, Marzana, Via Campagna, Via del Capitella, Via Poloni. A queste vanno aggiunte le 16 della provincia, costo complessivo 40 milioni di euro. Ma non tutte sono pronte per partire. Se i lavori strutturali sono ultimate per tutte, tranne che per 4 che saranno pronte per fine mese, in quasi tutte manca il personale che le faccia funzionare al 100%. E senza il motore, medici, infermieri, host tecnici, è utopico pensare che possano essere operative per il 30 giugno, termine imposto dal PNRR che le ha finanziate. Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica, dovrebbero essere nelle prossime ore a Verona, provenienti da Bologna, dai depositi di Tiper, l'azienda trasporti passeggeri Emilia Romagna, dove i mezzi costruiti dalla Svizzera Hess Carrosserie sono stati collaudati. Entro l'estate MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona di Borgo Roma Zai senza passeggeri. Sono i veicoli da 18 metri, in totale saranno 39, di cui 6 da 18 e 33 da 7 da, scusate, di cui 6 da 18 e 33 da 18,75 metri, che si muoveranno con i fili fuori città e senza, in zona centrale con batterie ricaricabili. In questo mese entra in funzione la linea di autobus ATV dal parcheggio gratuito alla Genovesa fino alla città. Sarà un assaggio di quanto accadrà con il filobus elettrico, che a fine anno, dopo un periodo di prove e autorizzazioni, partirà con la sperimentazione della linea ibrida dalla Genovesa e dal Policlinico di Borgo Roma fino alla stazione di Porta Nuova e da lì allo stadio. Completata via Tiberghiena a San Michele, continua il piano estivo di asfaltatura delle strade cittadine. Questa settimana sono in programma interventi in Borgo Venezia, in via Verdi, via Turchi, via della Corte e via Cagliari. Abbiamo intensificato i lavori di asfaltatura con l'inizio delle vacanze scolastiche per cercare di contenere il minimo i disagi per i cittadini, come da programma, dice l'assessore alle strade Benini. Durante le lavorazioni verrà dotato il senso unico alternato. In via Turchi, nell'area interessata dalla bitumatura, è previsto il mercato rionale di Borgo Venezia, che si svolgerà regolarmente oggi fino alle 15. L'intervento non sarà effettuato e al termine della bitumatura sarà ripristinata la segnaletica orizzontale dei posteggi. Nel frattempo sono state completate anche le lavorazioni in via Tiberghien a San Michele. Una nuova aula studio, ma anche un punto di aggregazione e un laboratorio di idee interamente autogestito dagli universitari, è stato inaugurato 24 Est, che ospita anche la nuova sede del sindacato Unione degli Universitari LUDU. Lo spazio si trova in via Cantarane, dentro il complesso Santa Marta, nella palazzia di guardiania di proprietà comunale, concessa all'associazione studentesca per 5 anni a canone calmierato. Il nome scelto è un riferimento al numero civico di Santa Marta, il 24, mentre Est richiama il punto cardinale in cui sorge il sole, simbolo storico dell'UDU. La nascita dello spazio è risultato di un lungo percorso portato avanti dagli stessi studenti, che hanno partecipato al recupero e all'allestimento dei locali con l'obiettivo di andare oltre le aule, favorendo occasioni di socialità e partecipazione nello stile dei campus universitari. Le 9 e quasi 6 minuti, arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: Diamo uno sguardo alla 4, nessuna segnalazione di rilievo se non code tra Soave e Allaccio, a 22 Modena Brennero in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero code tra Carpi e Allacciamento con la 1 in carreggiata sud, le code sono di 2 km. Gli autovelox fino a domenica 14 giugno, via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare e lungo Adige Attiraglio. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo al 9 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non è un gran giorno, va detto subito. Le stelle tramano alle vostre spalle, portando a galla vecchi malumori, dissidi familiari non del tutto risolti. Toro, vi aspetta una giornata eccellente, specialmente dal punto di vista professionale. Vedrete il lato positivo di ogni situazione e questo vi invoglierà a sviluppare iniziative di sicuro successo. Gemelli, fate chiarezza in una questione confusa e cercate di portare alla luce diversi particolari nascosti. Mantenete la vostra attenzione ben viva sulle questioni finanziarie. Cancro, dovrete porre molta attenzione agli aspetti burocratici e fiscali del vostro lavoro. Un filo di romanticismo invece potrà farvi scoprire il piacere di un'intesa di coppia esclusiva. Leone, fermarsi a fare il punto della situazione è, almeno una volta al mese, un comportamento saggio. In amore, coltivare sogni è piacevole, ma certe volte anche pericoloso. Vergine, avrete le vostre belle soddisfazioni dal settore professionale. Non si tratterà di grandi traguardi, ma di piccoli passi che portano però molto lontano. Bilancia, state allerta. Non è più tempo di oziare o di impigrirsi sui risultati ottenuti. Questo giorno non ve lo consentirà. Sarà una sorta di frustata benefica che brucerà un po'. Scorpione, nel lavoro le idee non vi mancano e le buone opportunità neppure. Nella vita di coppia tutto sembra andare bene, le emozioni si intensificano. Sagittario, nel lavoro dovrete accettare qualche cambiamento. I vantaggi comunque saranno innegabili, anche se dovrete rinunciare a un programma per la serata. Capricorno, la pressione astrale rimane elevata anche oggi. Il settore degli affetti, dei rapporti interpersonali comincia a portarsi adesso in primo piano, lasciando un po' in ombra quello del lavoro. Acquario, il giorno vi vede quanto mai dinamici e attivi sul posto di lavoro, sempre sulla breccia dell'onda e pronti a cogliere ogni opportunità favorevole. Pesci, non vi mancheranno opportunità interessanti per viaggiare, divertirvi con gli amici, tagliare traguardi importanti nel lavoro, sentirvi soddisfatti della vita sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: And now, the moment you've all been waiting for.
10: Radio Verona gira voce.
11: Gira voce.
10: Radio Verona flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Infine le pagine social Instagram e Facebook, mediante le quali potete ovviamente interagire con noi, raccontarci cosa pensate di tutto ciò che noi postiamo. Arriva Zara Larsson, She Did It Again.

0: Did it again, 9:32 minuti. Noi torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. E a seguire c'è una bella sorpresa, perché con noi in diretta ai nostri microfoni ci sarà Gianfranco Iovino per parlare del suo ultimo capolavoro, Chiara come il buio.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra l'ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia, poi in serata al primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, San Antonio Spurs vincono gara 3 115 a 111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama

0: Ama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunoby, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: 5 minuti dopo le 9 del mattino nel nostro martedì. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, ma non sono assolutamente da sola in questa mattinata. Ho l'onore, come anticipavo poc'anzi, di avere con noi Gianfranco Iovino. Gianfranco Iovino, scrittore, ma non solo, ne parleremo durante le prossime ore. È scrittore, ma non solo, scrittore, grande scrittore, perché Gianfranco, buongiorno, ben trovato in primis.
1: Eccomi qui, buongiorno, grazie Nadia. Quando vengo qui sono sempre felicissimo.
0: Anch'io di averti ai nostri microfoni. Stavo dicendo, non solo scrittore, perché comunque tu ti sei occupato di tantissime cose nella tua vita. Giornalista, musicista. Raccontaci un po', dai, incominciamo a far capire ai nostri ascoltatori chi è Gianfranco Iovino.
1: Se volessi essere approfondito, non basta la trasmissione, ma non perché mi senta chissà tanto ricco di storie, perché
0: ma
1: le ho
0: che abbiamo tempo fino alle 13.
1: No, è che le ho provate un po' tutte. Io vengo da, sono nato a Roma, ma sono vissuto, la mia adolescenza è stata vissuta tra i vicoli della provincia di Napoli, a Torre del Greco, e lì sai c'è una particolare attenzione a fare in modo che l'ingegno debba assolutamente essere prioritario per chi davvero non si accontenta. E come disse qualcuno di cui adesso non ricordo più per citarlo, quando tu non ti accontenti di fare nella vita quello che ti viene chiesto di fare, significa che vuoi scrivere qualcosa di importante su di te. E io lì ho imparato che è bello, oltre che prevaricare sugli altri con la violenza anche di una voce urlata, si può invece essere oggetto di grande stima se tu ti impegni in cose belle. Io mi sono impegnato nel teatro, nella musica, insomma in tutto quello che mi permettesse, quando ero davanti al mare, perché il mare è la mia fonte di ispirazione più grande, poter dire, ricordandomi tutti i progetti che avevo in corso e che avevo dentro di me, che la libertà è davvero, parte da dentro di noi, dalla mente, dal pensiero, ed è quello la vera linfa che ti permette poi di non fermarti mai.
0: Un curriculum davvero importante anche per ciò che concerne la scrittura, i tuoi romanzi. Sei arrivato al numero 8.
1: Questo è il mio ottavo romanzo, sì.
0: Brevemente, dai, raccontaci un pochino.
1: Dell'ultimo o di tutti e otto, no?
0: No, brevemente di tutti e otto, poi tra un pochino parleremo anche, entreremo nel vivo dell'ultimo lavoro.
1: Certo. A Napoli avevo questa grande passione per il teatro, ho seguito e ho diretto una filodrammatica che ci ha portato un po' in giro per la provincia, e venendo qui 30 anni fa a Verona non mi è stato più permesso, anche per gli impegni di lavoro, di proseguire questa mia attività, ma la radice del teatro poi si è spostato sul giornalismo. Mi sono iscritto all'Albo come pubblicista, sono dal 2010 un giornalista, e contestualmente, per restare comunque in qualcosa che assomigliasse alla recita, per cui a qualcosa di inventato ma assolutamente reale, mi sono dedicato alla scrittura creativa, alla narrativa. È iniziata tanto tempo fa con Cuore nella tormenta, che è stato il mio primo, è stato il mio debutto narrativo, perché io curavo un sito che era Cuore nella tormenta, un sito dove venivano raccolte poesie, stralci, comunque tutto quello attinente all'amore e all'amarsi, e visto che c'era un bel seguito mi è piaciuto inventarmi questi due personaggi di Freccia e di Ginevra, che potessero in qualche maniera nel 2005, quando internet era ancora alle origini, potersi innamorare attraverso una chat, che non è quella di oggi dove ormai siamo raggiungibili ovunque, ma era quella fatta di uno schermo verde dove ci si scambiava solo delle frasi, e prima di arrivare al passaggio della foto per far vedere chi sei e come eri, bisognava investire tante ore di buona scrittura. Da lì è iniziato il percorso, poi sono andato avanti, mi sono reso conto che comunque si poteva ancora approfondire questo argomento, e sono venuti fuori altri romanzi, e hanno avuto varie tematiche. Trame d'amore parla di un prete che da una stazione radiofonica conduce una rubrica del cuore, poi Oltre il confine è stato il romanzo che è stato poi rieditato e si chiama Io sono Paola, quello che maggiormente ha attratto attenzioni di critica e di lettura, perché l'argomento è scottante, la pedofilia, E poi ancora la musica, che comunque è una sorgente che dentro me raccoglie e impegna una gran parte della mia giornata, ha fatto sì che mettessi insieme 18 racconti ispirati ai testi delle canzoni di maggior importanza e successo della discografia italiana, per cui, che ne so, Anna e Marco, La Donna Cannone, Anche per te. Ad ognuno io ho immaginato che oltre quel testo ci fosse proprio una vita, per cui sono diventate 18 storie raccontate in Sono solo canzoni. Poi è arrivato Abbracciami, questo testo che mi ha riportato indietro agli anni dell'adolescenza, quando io sono stato vittima del bullismo, essendo un figlio unico, sempre protetto sotto una campana di vetro dai miei genitori, che non mi hanno insegnato a difendermi da certe violenze che a quel tempo erano soltanto limitate al corridoio di una classe o all'interno della classe stessa, mentre invece oggi è tutto altro. Oggi è un cellulare che ti mette in bella vista in tutto il tuo disagio, però quel bullismo comunque ha segnato dentro di me una necessità poi di rivalsa, non ripagandomi di quello che avevo subito, ma cercando di entrare più in profondità di questo fenomeno che un tempo si chiamava razzismo, oggi è bullismo, poi cyberbullismo, poi andrà avanti, ma è sempre la matrice, è sempre quella di voler fare del male gratuitamente e non accorgersi che comunque non sono fenomeni che restano in una scuola o comunque etichettati solo ai ragazzi e ai bambini, perché certe violenze restano per sempre e indirizzano poi certe coscienze, certi caratteri che si rabbuiscono e perdono il gusto di questo grande regalo che è la vita.
0: Allora, tra poco, Gianfranco, parliamo dell'ultimo tuo grande lavoro, Chiara sì. come il buio. Nel frattempo l'hai nominato, e quando nomini qualcosa in radio ci sta, eccolo qua. Arriva Francesco De Gregori, La Donna Cannone. Ci fare compagnia, ancora tante domande da porti, carissimo Gianfranco, lo faremo anche dopo l'informazione locale.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
19: Sono le 10 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
20: Verona Top News.
22: Intesa San Paolo confeziona con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi per MPS. Così Carlo Messina ha risposto alla mossa di Banco BPM che ha inviato a MPS la proposta di fusione. MPS procederà alla valutazione della proposta non sollecitata di BPM e all'offerta non concordata di Intesa, mentre Verona tifa per il banco, azionisti scaligeri a favore della proposta dell'istituto, più grandi e attenti a piccole e medie imprese e famiglie.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
22: È martedì 9 giugno, buona mattinata da Francesca Pellegrini. In Italia su 1750 case di comunità finanziate dal PNRR, 781 hanno almeno un servizio attivo, ma solo 66 sono pienamente operative. In città Verona quelle programmate sono 4, Marzana, Via Campagna, Via del Capitel, Via Poloni. A queste vanno aggiunte le 16 della provincia. Costo complessivo 40 milioni. Non sono però pronte a partire se i lavori strutturali sono ultimati per tutte, tranne che per 4 che saranno pronte per fine mese: San Giovanni, Isola della Scala, in città Marzana e Via Campagna. In quasi tutte manca il personale che le faccia funzionare al 100%. Senza medici, infermieri, OS e tecnici è utopico pensare che possano essere operative per il 30 giugno, termine imposto dal PNRR che le ha finanziate. Se non riconosciuto in tempo e opportunamente gestito, il disturbo dell'attenzione, ADHD, si traduce in una quotidianità molto difficile da gestire sia in famiglia che a scuola. Una condizione che diventa penalizzante per chi ne soffre, potenzialmente in grado di causare danni irreparabili non solo per l'apprendimento didattico ma anche nella crescita individuale e relazionale. Ad accendere i riflettori sulla questione è la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, componente della Commissione sociosanitaria, che spiega come a Verona i tempi di attesa per la certificazione del disturbo dell'attenzione siano lunghi e l'iter complesso. Il 30% di chi lo ha intrapreso è attesa di una risposta. In questo limbo di attesa si può rimanere anche un anno. Chi può svolge gli accertamenti privatamente con una spesa che varia dai 300 ai 1000 euro circa, spiega la consigliera, che ha depositato 3 mozioni in consiglio regionale. Chiediamo il potenziamento dei servizi territoriali, la formazione specifica del personale sanitario per azzerare le liste di attesa e l'istituzione in ogni ULS di un centro dedicato alla diagnosi e alla cura di minori e adulti, riassume così la consigliera. E domani alle 10.30 nel piazzale Stefani sarà inaugurata la 46esima panchina azzurra dedicata ad Animas, l'associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjögren, un simbolo che punta ad accrescere sempre di più fra i cittadini l'attenzione sulla malattia rara, in particolare sulla malattia di Sjögren primaria sistemica, orfana e invisibile. La sindrome colpisce soprattutto le donne, è una malattia autoimmune sistemica degenerativa e inguaribile, può attaccare tutte le mucose dell'organismo. Spesso degenera il linfoma non Hodgkin, con conseguenze mortali per il 5-8% delle circa 12.000-16.000 persone malate, ed è anche tra le malattie autoimmuni quella con il più alto rischio di lipoproliferazioni. Un uomo violento, alterato dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti che, stando alla ricostruzione contenuta nelle motivazioni della condanna di Douglas Ray Pedroso per i maltrattamenti e le lesioni alla compagna Jessica, che poi lui stesso ha ucciso, non era in grado di controllarsi nemmeno di fronte alle forze dell'ordine. Molto spesso i fatti si sono verificati sotto gli occhi degli operanti intervenuti o di persone terze, riassume il giudice Livia Magri, che lo ha condannato a 6 anni per i fatti avvenuti tra l'agosto 2024 e il 21 aprile 2025 che precedettero l'omicidio. Lui si riteneva il padrone assoluto di Jessica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
1: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
0: pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona. Meteo.
22: Giornata soleggiata quella odierna di martedì 9 giugno, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Temperatura massima oggi 30 gradi. Domani mercoledì 10, in prevalenza poco nuvoloso, salvo densamenti compatti nelle ore centrali della giornata con possibili piogge. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 20.
0: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.
3: come

0: l'informazione locale, come sempre un altro salto nel passato, un altro flashback su Radio Verona, 10:09, ancora buon martedì 9 di giugno, Neri in diretta, siete con Nadia De Nicola, ma non sono da sola, c'è con noi Gianfranco Iovino, scrittore e non solo come dicevamo poc'anzi, che è ben al suo 8° romanzo, Chiara come il buio. Beh, svegliamo un pochino il titolo del romanzo. Raccontaci un po', sì. perché l'hai chiamato così?
1: Ho usato un ossimoro perché Chiara dà la percezione di qualcosa di trasparente, di limpido, no? E, per cui una chiarezza ben definita. Ma per la protagonista della storia, questa ragazzina di 18 anni, per l'appunto che si chiama Chiara, il buio che è dentro di lei alla fine porta così tanto scompenso che, come è stato scritto dall'editore nella quarta di copertina, i medici che l'avevano in cura l'hanno definita Chiara come il buio, proprio perché è trasparente soltanto nel nome, ma nella realtà ha dentro di sé così tanto scurore, tanto buio, che i pensieri si perdono all'interno della sua mente, che non riesce più a essere in linea e in ragione con chi invece la osserva e non riesce a comprendere che è un mondo tutto a sé quello di Chiara.
0: Gianfranco, perché proprio il tema dell'autismo in questo ultimo romanzo?
1: Perché mi ha molto impressionato una realtà che comunque è da attenzionare, fa molto paura. Il presidente di questa fondazione, a cui poi mi sono legato, mi ha messo in evidenza il fatto che nel mondo ogni 77 bambini che nascono, il 78esimo diciamo per media, è affetto da una neurodivergenza dello spettro autistico. Per cui alla fine significa che se il mondo è così tanto popolato e vasto, molto probabilmente nell'albero genealogico di ogni famiglia c'è qualche individuo che ha questa neurodiversità dello spettro autistico. Allora ho voluto approfondire. Ha significato stare a stretto contatto con un'amica psicoterapeuta per capirne di più e per riuscire poi dopo 2 anni e forse anche di più a realizzare questo mio 8° romanzo, che racconta di questa ragazzina di 18 anni, orfana, che è ricoverata in una clinica psichiatrica, ma che per una serie di circostanze che poi si andranno a leggere chi vorrà approfondire, dovrà lasciare questa struttura e sarà affidata a Lorenzo, che alla fine è il vero protagonista della storia, questo 31enne che si ritrova ad avere al fianco una sorellastra di cui non sapeva neppure l'esistenza, perché la madre l'ha sempre accudita, questa bambina orfana, che poi alla fine si è ritrovata sola per il mondo, e Lorenzo cercherà di farle riguadagnare quella stima e quella considerazione, quella consapevolezza che lei non è diversa. È sbagliato solo lo sguardo di chi la osserva e non sa andare in profondità di quel suo essere, di questa ragazzina dai capelli ricci, folti, gli occhi verdi, le lentiggini, questa dolcezza che poi in certi momenti scatena una violenza di cui non si riesce a comprendere il motivo, ma in effetti è soltanto un grido di maggiore attenzione da parte di chi invece o gira le spalle o non si ferma mai ad osservare oltre quel buio cosa c'è.
0: Hai praticamente anticipato 2 delle domande che mi ero preposta, no, perché volevo sapere, ma ce l'hai già detto, quanta difficoltà hai avuto proprio nel reperire informazioni, perché sì, è vero, si parla di spettro autistico, però in realtà non così tanto quanto bisognerebbe, quindi penso che sia davvero difficile costruire un libro.
1: Nadia, considera che credo fino a 20 anni fa, forse anche un po' di più, chi aveva un figlio autistico con una neurodivergenza preferiva tenerlo in casa o per una serie di motivazioni, dalla vergogna all'impossibilità ad accettare i giudizi, gli sguardi degli altri, fino a proprio una mancanza di tutela maggiore e di istruzione. Oggi con gli insegnanti di sostegno non c'è classe, soprattutto dalle elementari ad andare in su, che non ci sia un sostegno, un supporto del genere, per cui per abituare anche gli altri della classe a vivere e convivere con un soggetto che ha bisogno solo di più attenzione, di più amore, capisci?
0: Allora, noi ora ci ascoltiamo Adele, Set a Fire to the Rain, poi insieme continuiamo a parlare di questo capolavoro, Chiara come il buio, con Gianfranco Iovino.

0: voce, quella ineguagliabile di Adele, Set Fire to the Rain. 10 e 17 minuti il martedì mattina che stiamo vivendo insieme. Questa è Radio Verona, sono Nadia De Nicolò. Questa mattinata con noi c'è Gianfranco Iovino che ci sta illustrando il suo ultimo capolavoro, Chiara come il buio. Ma Gianfranco, stavo pensando, ogni tuo romanzo, per ciò che concerne proprio l'introito economico, poi viene destinato nel sociale. Perché? Perché? Perché tutto questo? Raccontaci un pochino come è nata questa tua idea di aiutare gli altri.
1: Perché credo che ognuno di noi, Nadia, a nostro modo dobbiamo guadagnarcelo in vita, il paradiso, questa dimensione che ci hanno insegnato a meritarci o comunque a proiettarci verso di lei, attraverso azioni importanti che non devono essere eclatanti, non devono essere raccontate e magnificate, ma devono essere portate avanti con il cuore. Io a Napoli, ritornando alle mie origini, quando avevo questa compagnia di teatro, facevamo degli spettacoli e li portavamo in giro nelle case, quelle che oggi vengono chiamate le RSA, un tempo erano gli ospizi, e poi negli ospedali, in certi contesti dove c'è necessità ogni tanto anche di arricchirsi di una sana risata. Io portavo il teatro di De Filippo e il filo drammatico, quello là di Scarpetta, e venendo qua allora ho capito che molto probabilmente un po' di me potevo investirlo. Io di mestiere, di lavoro, sono direttore commerciale, giro molto per l'Italia, per cui i tempi sono molto ristretti da dedicare alla scrittura, perché anche il giornalismo mi prende tanto, e allora ho sempre deciso che tutti i proventi che spettavano a me di ogni romanzo, per cui ogni trama raccontata, volevo destinarlo a una fondazione, a un'associazione, qualcosa che comunque potesse dare un senso anche al mio investimento di tempo e di passione per la stesura del romanzo. E in questo caso specifico Chiara viene destinato alla Fondazione Cuore Blu di Verona, che è una fondazione che è composta da 5 madri che hanno figli con neurodivergenze dello spettro autistico, però loro si sono unite non per cercare di dare comunque un aiuto ai soggetti, perché comunque è una forma di malattia, non è una malattia, è una forma di neurodivergenza che non si può curare totalmente, ma può essere soltanto migliorata nella conduzione della vita. Allora loro si sono impegnate verso un altro aspetto. Questi genitori che ogni tanto si guardano negli occhi e nel silenzio a bassa voce si dicono: ma quando noi moriremo, questi figli a chi saranno destinati? Allora questa paura viene in qualche maniera evocata e soprattutto viene svilita attraverso questi percorsi psicologici che vengono offerti dalla fondazione a queste famiglie, per far capire cosa? Che i loro figli, ammesso un domani, si ritroveranno da soli, non solo abbandonati a loro stessi, perché hanno avuto una guida importante che sono i genitori, che li hanno educati a capire che nel mondo c'è uno spazio, c'è un posto anche per loro.
0: Anche Abbracciami strizzava l'occhio al sociale, è stato scritto con finalità ovviamente sociale, ovviamente ha dato un grande contributo. A proposito di Abbracciami, ci sono delle novità inerenti proprio a questo romanzo così importante, che è stato davvero amatissimo poi d'altronde, Gianfranco?
1: E continuano a chiedermi di poter essere ospite soprattutto di istituti scolastici, dove questo fenomeno è dilagante, a volte viene addirittura un po' messo in sordina solo perché non venga poi emulato. Però Abbracciami continua ad essere un tema interessante, perché è reale, nonostante io lo abbia raccontato quello di un po' di anni fa, come dicevo, non del cyberbullismo di adesso, ma che comunque lascia dei segni inequivocabili più che sulla pelle, dentro di noi. E io l'ho destinato all'Associazione Gli Invisibili di Verona, che sono interessati a dare una maggiore attenzione a chi non ha il coraggio neanche di alzare un dito per dire qualcosa, un atto di protesta, perché sono gli ultimi, gli umili, quelli di cui non ci si preoccupa. È un po' come il bullismo. Oggi, quando noi vediamo massificati quei fenomeni di ragazzi che se la prendono soltanto con un povero, il più debole, quello che fa più male è tutta questa cerchia di altre persone che sono accanto, sono tutti intorno, e invece di muovere un passo o un dito a vantaggio di questo povero ragazzo, stanno lì da inabili spettatori. Questo è il vero dramma del bullismo, quello di non alleare le persone che guardano, non a girarsi dall'altra parte per non impicciarsi o peggio ancora a fare da spettatori, ma cercare di essere veramente coloro che lo contrastano e lo limitano.
0: Dunque Gianfranco, qual è, torniamo a Chiara come il buio, qual è il messaggio principale che tu vuoi lanciare?
1: Beh, il messaggio principale è questo, che poi è stato quello che ha coinvolto anche me. Chiara è una storia inventata, ma nasce da un momento di vita reale che ho vissuto. Ero fermo ad aspettare un amico e sotto la pensilina di una fermata di autobus c'era questa signora con accanto una bambina che stava giocando con qualcosa che aveva tra le mani. Tutto a un colpo. Ha iniziato a dare dei segni di scompenso ed altro che mi hanno impressionato, mi hanno davvero intimorito, e sono andato via. Quando poi, parlando con l'amico che è arrivato e siamo andati via, gli ho raccontato di questa cosa che avevo visto nell'immediatezza e che mi aveva comunque lasciato qualcosa dentro, e lui dice: sì, molto probabilmente quella ragazza è affetta da autismo, da qualcosa che comunque le turba la serenità del pensiero e dell'azione. E io da là ho iniziato ad approfondire per cercare di capire perché è più facile, quando assistiamo a questi fenomeni, trovarci una scusa per andare via, ma non perché non siamo interessati o precludiamo qualsiasi forma di interesse o d'altro, ma perché non sappiamo fronteggiare questo comportamento che è molto più grande di noi, e nell'impaccio preferiamo allontanarci invece di stare lì ad ascoltare, ad assistere e casomai cercare di dare una mano per far ritornare la calma tra i pensieri.
0: Grazie a Gianfranco, torniamo tra pochissimo nuovamente insieme, non solo per i saluti, ma ti chiederò anche, così ti prepari, di raccontarci quali sono le tue prossime date, firma copia, tutto il lato promozionale di questo libro che io ho avuto l'onore di leggere, che è davvero bellissimo.
1: E infatti, Nadia,
2: chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Scusa.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Oasis, Leave It Hall, 10 e 30 minuti, questa è Radio Verona, Nadia De Nicolò, Gianfranco Iovino, insieme per parlare di questo romanzo davvero bellissimo, Chiara come il buio. Prima ho dovuto stopparti un attimo perché dovevamo andare in pubblicità, ti chiedo assolutamente scusa Gianfranco.
1: No, ma io volevo...
0: È il bello della diretta.
1: Sì, ma per una volta, visto che alla fine sono anche un po' giornalista, la domanda la faccio a te perché mi hai moderato in un bel evento a Fumane, in più so che hai letto il libro come ne hai letto tanti altri di me, dei miei, ma di questa Chiara come il buio, un bel commento da parte di Nadia De Nicolò, io devo averlo, sai?
0: Il mio commento è che siamo tutti un po' Lorenzo, io mi sposto su di lui perché abbiamo tutti la presunzione di poter aiutare, insegnare agli altri, ma forse a volte sono gli altri anche più fragili che insegnano a noi.
1: Brava, in effetti è così, Lorenzo è il vero protagonista della storia, perché io volevo assolutamente che si incentrasse la questione su questo aspetto. Noi molto, molto spesso siamo travolti da degli eventi, da situazioni che non ci aspetteremmo mai di dover vivere o comunque di dover fronteggiare, e alla fine, nonostante crediamo che siano delle montagne altissime, dentro di noi ci sono quelle vocine che poi diventano coro e poi diventano una grande linfa vitale che ci permette alla fine di sfidare noi stessi, perché poi alla fine dobbiamo riuscirci, dobbiamo assolutamente essere in grado di, se non guide, quantomeno delle spinte a chi ha bisogno anche di noi per superare dei burroni oltre i quali bisogna ricominciare a vivere.
0: Non nego che leggendo il libro, inoltre, ho avuto la sensazione dentro di me che non fosse tanto Chiara ad avere la necessità di Lorenzo, ma più che altro Lorenzo di avere l'energia di Chiara accanto. È stato Lorenzo a imparare effettivamente un qualcosa in più nel suo percorso di vita. Però dopo questo non posso dire altro, perché sennò non leggo il libro.
1: No,
0: a proposito di libro, dove possiamo trovarlo? Raccontaci un pochino, dacci qualche coordinata.
1: Sì, il libro comunque è distribuito da Messaggeria, per cui in qualsiasi libreria, se non c'è, prenotabile facilmente, oppure sui store online,
0: su
1: Amazon, dove ci sono parecchi commenti molto molto favorevoli a questa idea che mi radica dentro di me sempre di più la convinzione di continuare, cioè che comunque anche una storia inventata può essere un elemento molto importante per riflettere, per cercare delle risposte dentro di noi e soprattutto per guardarci meglio intorno e capire che c'è tanta tanta gente che ha bisogno di noi.
0: Posso assicurarti Gianfranco che a me di te colpisce tantissimo l'umiltà, perché no, sinceramente hai editato dei romanzi bellissimi, sei amato nel nostro territorio, tu un po' come me sei stato adottato, diciamo, da Verona già quando eri grande, però è stata un'adozione non in tempi di fascio o di infanzia, e continui a essere davvero così umile. Sappiamo che avrai altre date a Legnago, basta solo che vi informate online sulla pagina ufficiale, ricordaci, ci sono le pagine social, Instagram,
1: sia su Facebook che su Instagram, ma ho anche il sito gianfrancoiovino.it, ma soprattutto a me interessa che quante più persone possibili si possano portare sulla spiaggia, in montagna, comunque nella loro vacanza, Chiara, perché credo davvero che a volte una lettura possa aprire dei fronti e delle visuali che diversamente non ci interesserebbero, mentre invece noi davvero siamo protagonista delle storie altrui se riusciamo ad entrare in quelle storie anche da lontano. A volte basta guardare, non girare dall'altra parte gli occhi, per capire che noi siamo alla fine il territorio ideale di chi ha bisogno di nuova strada, di nuova terra, per non fermarsi mai e credere che si è da soli.
0: È stato un onore per noi Gianfranco averti ai nostri microfoni per parlare di questo splendido romanzo Chiara come il buio. Ti aspettiamo, ovviamente io so che tu continuerai a scrivere, quindi ti aspettiamo ben presto ai microfoni di Radio Verona. Grazie mille,
1: verrò sempre con grande entusiasmo. Grazie a te Nadia, grazie a Radio Verona soprattutto.

0: Grazie Gianfranco Iovino. Su Radio Verona arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A due settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Nenaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbeaucoup. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Simone negli anni 90, 10:46 minuti, c'è il nostro Davide Chelotto che sta ballando bei tempi, vero Davide?
1: Ballo, muovo quello che mi consente l'ernia, chiamarlo ballo è eccessivo.
0: No, però dai, ti muovevi alquanto bene.
1: Grazie, sei gentile.
0: Fortunatamente non si balla seduti. Sei qui!
1: Pietà, ho fatto pietà, dai.
0: No, assolutamente.
1: Ti piacciono le telenovelas?
0: Da piccola ero obbligata perché mia mamma, non mi ricordo cos'è che c'era, Sapore di Mai, cos'era quella telenovela?
1: Perdonami, non è che ero un grande fan. Io ricordo Dynasty. No, Dallas, cos'era? Dallas,
0: sì. Dai,
1: vabbè.
0: Ma perché me lo chiedi? Cioè, scusa.
1: Te lo chiedo, guarda che aggancio, te lo chiedo perché quella di Sogliano al Verona è diventata ormai una telenovela.
0: Che aggancio, mamma sintonizzati, a te piace.
1: Sta radio. E quindi che succede? Nuova puntata, non so se sarà l'ultima, io mi auguro di sì, però non credo, visto che deve ancora arrivare la parola fine a questa che ormai è una
0: puntata
1: telenovela.
0: Numero 1456.
1: Un tormentone più o meno,
0: Ridge, aspetta, Ridge Sogliano si voltò.
1: Sogliano ha quell'allure da sciupafegna, non diteglielo.
0: Diede un bacio ai tifosi.
1: Non credo.
0: Si sentirono traditi.
1: Non credo. Succo del discorso: Lecce vuole Sogliano. Sogliano è sotto contratto col Verona. Ieri sera.
0: Che riassunto.
1: Le puntate precedenti. Ieri sera, ultimo incontro, secondo consecutivo, nella sede del Verona, che è finito in tarda serata, verso le 10, dice qualcosa con Sogliano, il presidente Zanzi, Simona Gioè, che è la donna dei conti, come dicono quelli bravi, e in collegamento da Austin, Texas, anche Puscasio, che è il numero uno di Presidio, che è proprietario, il fondo proprietario del Verona. Per parlare, ci hanno detto, di budget, di eventuali collaboratori da aggiungere a Sogliano e di margini operativi per il direttore sportivo. Perché? Perché nella proposta che gli ha fatto il Lecce c'è un budget più ampio, margini operativi più ampi, spazio per nuovi collaboratori e addirittura, ci dicono da Lecce, ci sarebbe una percentuale per Sogliano e i suoi collaboratori sulle plusvalenze, che è una delle novità del calcio moderno. Ora bisogna capire che farà Sogliano, che ricordiamo è un dipendente del Verona fino al 2027, c'è il contratto Verona che gli aveva proposto il rinnovo fino al 2029. Il Lecce ha detto oggi o mai più e quindi in teoria oggi dovrebbe arrivare la parola fine. Chiaramente con che aria tira daremo gli aggiornamenti, poi TG Sport e tutto il resto.
0: Quindi una puntata che giungerà subitissimo della nuova telenovela Ridge Sogliano.
1: Vediamo, perché qua di minuto in minuto succedono cose. Ecco. Poi da lì tutto il resto.
0: A parte gli scherzi, grazie al nostro Davide Chelotto.
1: Grazie a voi.
0: Sempre precisissimo e puntuale nei suoi aggiornamenti.
1: Ciao.
0: A più tardi. Arriva Fabrizio Moro su Radio Verona. Niente da perdere.

0: Ivan Kenny Volley su Radio Verona, 10:55 minuti. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con una grande hit estiva, una nostra Summer Selection.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
7: Sono le 10 e 58 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
10: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
8: Verona Top News.
11: Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica. Dovrebbero essere a Verona nelle prossime ore, provenienti da Bologna, dai depositi dell'azienda trasporti passeggeri Emilia Romagna. Entro l'estate MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona Borgo Roma Zai senza passeggeri.
8: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
11: È martedì 9 giugno, buona mattinata da Francesca Pellegrini. In Italia su 1.750 case di comunità finanziate dal PNRR, 781 hanno almeno un servizio attivo, ma solo 66 sono pienamente operative. In città Verona quelle programmate sono 4, Marzana, Via Campagna, Via del Capitel, Via Poloni. A queste vanno aggiunte le 16 della provincia, costo complessivo 40 milioni. Non sono però pronte a partire. Se i lavori strutturali sono ultimati per tutte, tranne che per 4 che saranno pronte per fine mese, San Giovanni, Isola della Scala, in città Marzana e Via Campagna, in quasi tutte manca il personale che le faccia funzionare al 100%. Senza medici, infermieri, OS e tecnici è utopico pensare che possano essere operative per il 30 giugno, termine imposto dal PNRR che le ha finanziate. Se non riconosciuto in tempo e opportunamente gestito, il disturbo dell'attenzione, ADHD, si traduce in una quotidianità molto difficile da gestire sia in famiglia che a scuola. Una condizione che diventa penalizzante per chi ne soffre, potenzialmente in grado di causare danni irreparabili non solo per l'apprendimento didattico ma anche nella crescita individuale e relazionale. Ad accendere i riflettori sulla questione la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, componente della Commissione sociosanitaria, che spiega come a Verona i tempi di attesa per la certificazione del disturbo dell'attenzione siano lunghi e l'iter complesso. Il 30% di chi lo ha intrapreso è attesa di una risposta. In questo limbo di attesa si può rimanere anche un anno. Chi può svolge gli accertamenti privatamente con una spesa che varia dai 300 ai 1000 euro circa, spiega la consigliera che ha depositato 3 mozioni in consiglio regionale. Chiediamo il potenziamento dei servizi territoriali, la formazione specifica del personale sanitario per azzerare le liste di attesa e l'istituzione in ogni ULS di un centro dedicato alla diagnosi e alla cura di minori e adulti, riassume così la consigliera. e domani alle 10.30 nel piazzale Stefani sarà inaugurata la 46esima panchina azzurra dedicata ad Animas, l'associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjögren, un simbolo che punta ad accrescere sempre di più fra i cittadini l'attenzione sulla malattia rara, in particolare sulla malattia di Sjögren primaria sistemica, orfana e invisibile. La sindrome colpisce soprattutto le donne, è una malattia autoimmune sistemica degenerativa e inguaribile, può attaccare tutte le mucose dell'organismo, spesso degenera il linfoma non Hodgkin con conseguenze mortali per il 5-8% delle circa 12.000-16.000 persone malate ed è anche tra le malattie autoimmuni quella con il più alto rischio di lipoproliferazioni. Un uomo violento, alterato dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti che, stando alla ricostruzione contenuta nelle motivazioni della condanna di Douglas Ray Pedroso per i maltrattamenti e le lesioni alla compagna Jessica, che poi lui stesso ha ucciso, non era in grado di controllarsi nemmeno di fronte alle forze dell'ordine. Molto spesso i fatti si sono verificati sotto gli occhi degli operanti intervenuti o di persone terze, riassume il giudice Livia Magri, che lo ha condannato a 6 anni per i fatti avvenuti tra l'agosto 2024 e il 21 aprile 2025 che precedettero l'omicidio. Lui si riteneva il padrone assoluto di Jessica. Ed è tutto, a più tardi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona.
17: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Goodbye Kiss, 11:19 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona, prossima fermata Verona, sono in arrivo in città, i primi 6 mezzi della filovia elettrica veronese. E sì, saranno depositati a Verona, provengono da Bologna e provengono proprio dall'Emilia Romagna e poi si partirà con i nuovi mezzi nelle prossime ore. Arrivano ben 6 veicoli elettrici da 18 metri e verranno collaudati ovviamente sul territorio. Tra poco insieme ne parliamo. Torniamo anche con una bella novità italiana direttamente da Amici, Riccardo Stimolo.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, 3 distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: mediterranea. Baby K su Radio Verona, 11:32 minuti, ancora ben trovati. Arrivano i nuovi mezzi del Filobus, pronti per il collaudo, pronti per la prima prova. E al momento 6 veicoli elettrici da 18 metri in arrivo in città, proprio i primi 6 di colore bianco con strisce giallo-blu. I colori della città, i mezzi saranno capaci di 140 passeggeri l'uno. Siamo arrivati al collaudo, In questo mese inoltre va ricordato che entra in funzione la linea di autobus ATV dal parcheggio gratuito della Genovesa fino alla città. Sarà un piccolo assaggio di quanto accadrà con il filobus elettrico. Filobus quindi in arrivo, collaudi in arrivo in città, finalmente ci siamo. Prime prove per il filobus che pian piano sarà arricchito da nuovi mezzi. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele Tajani ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben-Gvir, che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna, tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros, prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

singolo di Sal Da Vinci alle 11.45 minuti su Radio Verona. Sal Da Vinci che ha presenziato anche il palco dell'anfiteatro Scaligero dell'Arena di Verona in occasione di Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, una grande serata che abbiamo vissuto tutti quanti insieme. 11.46 minuti, la nostra mattinata in diretta. A proposito di eventi, tra poco andiamo a Villafranca, sì, perché manca davvero pochissimo, meno di un mese, 3 settimane e mezzo, al Villafranca Festival. Tantissimi gli artisti che presenzieranno la kermesse estiva che porterà tanta musica e spettacolo in provincia di Verona. Subito Samuel Storm, Back In.

0: Are You Now? Lost for Frequencies su Radio Verona, 11:51 minuti. Tanta musica al Villafranca Festival, un'estate ricca di artisti. Sì, si inizierà il 3 luglio, ci saranno dei talk, tanti eventi. Ah, una rassegna davvero molto bella da vivere tutti quanti insieme. 9 luglio Elite FIBA, unica data in zona Verona, Brescia e Mantova, quindi un appuntamento davvero immancabile. 10 luglio Goran Bregovic, l'11 luglio poi E mio padre, Morricone dirige Morricone, un'unica data nel nord Italia. 12 luglio i Blu, 14 luglio Marco Masini, il 22 di luglio Neck, il 24 luglio Fiorella Mannoia, 25 luglio Enrico Nigiotti, 27 luglio Madame che arriva nel nostro territorio al Castello Scaligero di Villafranca. Questi e tanti altri artisti protagonisti di questa bella kermesse in partenza dei primi giorni del prossimo mese. Date davvero da vivere tutti quanti insieme con gli amici, in famiglia. Tra poco torniamo con un nuovo singolo di Agel.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.com.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
4: Oh, Verona! Hai sentito?

0: domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 €. Radio Verona, gira voce.
1: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

11:57 minuti, sono i tormentoni dell'estate 2026. Ugel, Solto Insieme, Jamaica, Bam Bam. Siete con Nadia De Nicolò, ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Facciamo un saltone nel passato, 1982. Successone, Late Back, Sunshine Reggae.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Intesa San Paolo confeziona con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi per MPS. Così Carlo Messina ha risposto alla mossa di Banco BPM che ha inviato a MPS la proposta di fusione. MPS procederà alla valutazione della proposta non sollecitata di BPM e all'offerta non concordata di Intesa, mentre Verona tifa per il banco, azionisti scaligeri a favore della proposta dell'istituto, più grandi e attenti a piccole e medie imprese e famiglie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si chiude il cerchio sulla vicenda dei tifosi violenti in occasione delle partite Hellas Verona-Napoli del 28 febbraio, sia Hellas Verona-Genoa del 15 marzo. Al termine degli accertamenti effettuati dalla Digos, sono state avviate 17 procedure per il DASPO e denunciate 3 persone. Al termine delle indagini condotte dalla Digos relativa a diverse aggressioni ai danni di tifosi napoletani presenti nel settore di Tribuna Est. Tra queste una ha coinvolto un ventenne nato residente a Verona che dopo aver esultato in occasione del secondo gol del Napoli al 96esimo minuto è stato raggiunto sulle scale di uscita dal settore e colpito con calci e pugni da una decina di tifosi veronesi. 14 soggetti ritenuti parte attiva di questi episodi che avevano come fine la violenza, minaccia e intimidazione creando turbativa nell'ordine pubblico. Per tutti loro è stata avviata la procedura di DASPO. La Digos ha fatto luce anche su alcuni episodi violenti in occasione di Hellas Genoa dello scorso 15 marzo. In quella circostanza circa 500 tifosi rossoblù avevano raggiunto intorno alle 10:30 la stazione di Porta Nuova. Alcuni mezzi della TV sui quali viaggiavano alcuni tifosi della squadra ligure avevano rallentato la marcia imboccando erroneamente via Palladio, strada che porta direttamente sotto la curva sud del Bentegodi. A quel punto i tifosi gialloblu in maniera compatta si erano velocemente diretti verso via Palladio e una decina di loro, tutti con il volto coperto, si erano posizionati a ridosso dell'incrocio con via Michelangelo, iniziando a lanciare bottiglie e altri oggetti contro il pullman. L'arrivo dei reparti inquadrati a seguito della scorta e degli ulteriori contingenti fatti convergere sul posto ha impedito il contatto tra le tifoserie. Alla fine le autorità hanno denunciato 3 ultra dell'Hellas per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico. Si tratta di un 32enne e un 47enne, entrambi residenti in provincia di Verona, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, e un 25enne di nazionalità tedesca residente in Germania. Sono in corso ulteriori indagini sulla sparatoria avvenuta tra sabato e domenica a Bussolengo. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato un 17enne. Sentiamo Tiziana Bronzato.
4: A casa aveva un piccolo arsenale, proiettili, droga e petardi. Li hanno trovati dopo aver arrestato il 17enne italiano di seconda generazione di origine egiziana. I carabinieri. È accusato di tentato omicidio, fermato subito dopo la sparatoria davanti all'Admiral e al kebab di via Alighieri a Bussolengo. Ha esploso 3 colpi verso l'1 nella notte tra sabato e domenica con una pistola calibro 9. Uno ha centrato la coscia di un 31enne veronese, giudicato guaribile in 21 giorni. 3 colpi sparati tra gli avventori dei locali. Un risveglio da incubo per i residenti. Tutte le notti, dicono, accadono liti e schiamazzi. I raduni davanti all'Admiral aperto sino all'alba. Dentro, a servire, c'era solo una ragazza. Il sindaco Brizzi, sconcertato per l'accaduto, non ha ancora adottato alcun provvedimento nei confronti dell'attività. Attende dalle autorità eventuali indicazioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, di capire cosa ha scatenato la furia del 17enne, il movente, e perché e come aveva la pistola con 4 proiettili nel caricatore, a chi appartiene e se regolarmente detenuta.
3: I distributori veneti, in particolare veronesi, sono tra i più economici d'Italia, nonostante la generale fase di rialzo dei prezzi. Unione Nazionale Consumatori monitora il costo al litro del gasolio, oggetto di un ulteriore dimezzamento dello sconto sulle accise, per effetto dell'ultimo decreto votato sabato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 luglio, è attivo da ieri mattina e ha provocato un aggravio pari a 90 centesimi per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e di 1,20 euro lungo la rete stradale nazionale, sfondando in media la soglia dei 2 euro a litro. Solo in 7 regioni su 20 si praticano prezzi inferiori. La regione più virtuosa è il Veneto, dove il gasolio si paga 1,988 euro al litro. Medaglia d'argento per le Marche. A Verona la situazione è anche migliore che nel resto della regione. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio Francesca. Sean Sogliano vuole restare al Verona, ma la proposta del Lecce è assai interessante. 800.000 euro all'anno per 2 stagioni più il 10% sulle plusvalenze. Una proposta che Sogliano ha preso in esame, che ha messo da parte, però concentrandosi ieri su quella che è stata la riunione con Italo Zanzi, con Simona Gioè, con Christian Puscasio, per parlare soprattutto di conti in una stagione assai difficile per lei, la Salnetto del paracadute, senza diritti TV, senza quelle corpose plusvalenze che era più facile certamente fare in Serie A. Per Sogliano un contratto fino al 2027, la possibile estensione fino al 2029, ma anche e soprattutto quella libertà operativa che ha chiesto a Presidio per poter davvero cominciare a lavorare, per poter davvero iniziare il percorso del prossimo Verona in Serie B. Dal calcio alle basket, con la serata della Tezenis questa sera, gara 2 della finale playoff contro Rimini, però già avanti 1-0 nella serie dopo la vittoria di domenica al Forum 84-74. Si gioca sempre al Palla Magis, si gioca alle 20:45, la palla a 2, Verona che vuole andare sul 2-0 prima che la serie si trasferisca a Rimini per gara 3, là dove si giocherebbe anche l'eventuale gara 4. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati, un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Al momento nessuna rilevazione da parte dei centri operativi di A4 e A22. Fino a domenica gli autovelox sono in via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare, lunga di Gertiraglio. Buon viaggio.
11: Radio Verona, flashback.

0: Successone per l'estate 2026 firmato da Ermal Meta. Tra poco andiamo ai Musei Civici di Verona, dove ci sono tante iniziative in programma in occasione delle giornate europee dell'archeologia, e si inizia il 12 di giugno, quindi manca davvero pochissimo. Torniamo anche con Dancing Feet, Kygo e DNC.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

La grinta degli DNC. Avete presente? Vi ricordate? Sono sì, proprio loro, quelli di Cake by the Ocean con Kygo in Dancing Feet, successione del 2022, ritrovato su Radio Verona alle 12:27 minuti. Vediamo i giorni d'oggi, anzi, veniamo al 12, al 13, al 14 giugno, perché ai Musei Civici di Verona ci sono tante iniziative in programma in occasione delle giornate europee dell'archeologia. Sono in programma visite guidate gratuite su prenotazione al Museo Archeologico, al Teatro Romano e al Museo Lapidario Maffeiano. Mini laboratori, incontri a tema al Museo di Storia Naturale. Venerdì 12 giugno inoltre è stato organizzato un open day per scoprire da vicino gli scavi archeologici in corso nel cortile di Castelvecchio. Quindi, Museo di Castelvecchio, venerdì 12 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 c'è un open day scavi a Castelvecchio alla scoperta della chiesa di San Martino. Sabato 13 giugno al Museo di Storia Naturale a partire dalle ore 16 mini lab per bambine e bambine dai 6 agli 11 anni con prenotazione richiesta, e alle 16 un seminario, seminario e tavola rotonda, ricostruire il passato, uomini, ambiente e nuove ricerche sulla preistoria. Museo archeologico al Teatro Romano, domenica 14 giugno a partire dalle 11 la visita guidata gratuita a tessere di storia i mosaici romani nel territorio veronese, e al Museo Lapidario Maffeiano, domenica 14 giugno alle 16 la visita guidata gratuita alle città invisibili. Tantissime opportunità da vivere nei musei scaligeri, nei vari musei del nostro territorio. Tiziano Ferro ha deciso di farci rivivere forse la sua più grande hit, una delle hit che ha fatto conoscere a tutti quanti noi il talentuoso cantante di Latina. Perdono, questa volta edizione 2026 accompagnato da Lazza.

0: fatica discografica nell'ultimo album al completo di Tiziano Ferro. Stavo un po' valutando il meteo, giornata soleggiata quella di quest'oggi, calda, caliente, in arrivo temporali anche forti per domani, quindi prepariamoci. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la borsa di Milano che supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS. Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la Procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Un cittadino russo è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashika, città sud di Mosca. L'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino, ora di Mosca, alle 4.30 in Italia. Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro. È stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio Domenico Tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90€. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99€. Il Doposole a 6,99€. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ricordiamo le emozioni del passato in edizione estate 2026 su Radio Verona, 12:45 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Stavo leggendo per l'appunto il meteo, ve lo accennavo poc'anzi. L'Italia verso l'estate, con sole, caldo intenso. Temporali previsti però domani, per ciò che concerne proprio il nord, il nostro territorio, potranno essere dei temporali anche alquanto forti, quindi attenzione, domani in giornata c'è questo avviso meteo proprio per domani, con rischio anche di grandine al nord Italia. Saif, ora buona domenica.

Buona domenica, 12:48. Siamo ai saluti, tra poco con voi Alessandro De Pietro, l'appuntamento sportivo della metà giornata in contemporanea anche sul canale 16 del digitale terrestre su Telearena. In arrivo quindi Che aria tira, altro appuntamento sportivo, ve lo ricordo alle 19, solo su Radio Verona, fuori gioco, sempre con il nostro Alessandro. In arrivo anche l'informazione curata da Francesca Pellegrini, vi ricordo che nel primissimo pomeriggio con voi ci sarà Daisy, a seguire dalle 17 il nostro Matteo Sambucaro. Io vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9:26, buscando Monica.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Verona Top News.
10: Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica. Dovrebbero essere a Verona nelle prossime ore, provenienti da Bologna, dai depositi dell'azienda trasporti passeggeri Emilia Romagna. Entro l'estate MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona Borgo Romazzai senza passeggeri.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Radio Verona Notizie.
10: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tifo violento con la Polizia di Stato di Verona che ha concluso le indagini sugli episodi verificatisi in occasione delle partite Verona-Napoli del 28 febbraio e della Genoa del 15 marzo. Sentiamo Silvia Beltrami.
12: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas Napoli del 28 febbraio ed Hellas Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. Tre i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando circa 500 tifosi rossoblù stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi quattro mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblu. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I tre sono stati denunciati per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
10: È stato trasportato in elicottero a Borgo Trento in gravi condizioni un ragazzo che ieri nel tardo pomeriggio ha rischiato di annegare nelle acque del torrente Fibbio a San Martino Buon Albergo. È l'ennesimo caso in pochi giorni. I vigili del fuoco avvisano: i corsi d'acqua non vanno sottovalutati. Al microfono di Valentina Burati, Rodolfo Ridolfi, funzionario vigile del fuoco di Verona.
13: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
14: È un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare concorrenti pericolose. E ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va evitata.
13: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è.
14: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si può porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
10: E torniamo a San Bonifacio, dove dunque per alcuni un po' a sorpresa il candidato di centrodestra Leonardo Frigo ha battuto ieri al ballottaggio l'ex primo cittadino Giampaolo Provoli, ora promette di mettersi al lavoro per tutti i sanbonifacesi, lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
15: Con il 54,9% dei voti ha superato Giampaolo Provoli, che partiva con quasi 3 punti di vantaggio dopo il primo turno nell'ennesima tornata caratterizzata da un calo dell'affluenza dei votanti. Decisiva la capacità di ricompattare nelle urne il voto di centrodestra, che si era diviso in 1000 rivoli e 5 diverse liste dopo il crollo anticipato dell'amministrazione di Fulvio Soave, caduta dopo soli 2 anni. Al contrario, a Provoli, già sindaco per 2 mandati, non è riuscito, voti alla mano, di intercettare il voto moderato, pur essendosi affrancato dal PD, che correva al primo turno con un suo candidato, Gabriele Lain. Grande fair play tra i due contendenti. Tra i primi dossier da affrontare per il neo sindaco c'è quello dell'ex ospedale.
16: Per voi va demolito? Assolutamente sì, l'abbiamo raccontato in campagna elettorale. Lì è una situazione di degrado e da una situazione di degrado parliamo di 30.000 metri quadri in centro San Bonifacio, dobbiamo trasformarla in un'opportunità, quindi demolizione e area che deve rimanere a destinazione pubblica.
15: La festa è proseguita per tutto il pomeriggio e oltre. Tra i primi a congratularsi con Frigo la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, il coordinatore provinciale Ciro Maschio e alcuni colleghi, tra cui il primo cittadino di Legnago Paolo Longhi.
10: Ed è tutto, buon pomeriggio.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
0: Viabilità.
10: Ben ritrovati, un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Al momento nessuna rilevazione da parte dei centri operativi di A4 e A22. Fino a domenica gli autovelox sono in via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare, lunga di Giattiraglio. Buon viaggio.
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
21: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro De Pietro. Tira aria pesante, aria di da dentro fuori per la questione Sogliano, deciso a restare ma con presidio che necessariamente deve fare quei soliti passi che dicevamo verso Sogliano. Nulla è cambiato rispetto a quella che è stata la riunione di ieri sera, durata fino alle 10 con Simona Gioè, con Italo Zanzi, con il collegamento da remoto di Puscasio, con Sogliano che ha in mano questa interessantissima proposta da parte del Lecce, una proposta da medio-alta società di Serie A. Fin qui si è spinto Sticchi Damiani per Sogliano, 2 anni di contratto, 800.000 euro a stagione, 10% sulle future plusvalenze, sulle eventuali, ipotetiche ma certe, no? Per quello che è il mercato anche del Lecce, plusvalenze, così come ha fatto per Corvino. Di fatto il contratto di Corvino trasferito a Sogliano, niente di più, niente di meno, con Sogliano che sta usando, fra virgolette, usando la proposta del Lecce per cercare di strappare il Verona nelle migliori condizioni possibili, che non sono quelle economiche ma che sono quelle di gestione, che sono per esempio certi contratti, quello di Massimiliano Di Brogni, il suo braccio destro da quando divenne segretario del primo Verona di Maurizio Setti, quella di Vincenzo Bevo che è il capo scouting, quello che può essere anche un restyling del settore giovanile, l'allenatore della primavera, anche poi soprattutto quelli che sono i margini di manovra legati al budget, legati a tutto quello che deve essere il normale lavoro di un dirigente che tiene tanto al Verona e che vorrebbe che il Verona tornasse immediatamente in Serie A. Quello che credo non possa garantire, che probabilmente non potrà garantire presidio fino in fondo, con un paracadute che va messo da parte, insomma senza dover pensare che il paracadute debba e possa servire per far mercato, con delle plusvalenze da fare entro fine giugno. Niente di straordinario, perché questo lo fanno anche le grandi, lo fanno anche le grandi squadre, lo fa a maggior ragione il Verona, e poi è chiaro che ci sono questi paletti che limitano fra l'altro Sogliano in una condizione che è quella della prossima Serie B, in cui d'accordo il Venezia è salito in Serie A, il Monza è salito in Serie A, però il Pisa, la Cremonese, lo stesso Palermo e non solo, c'è un quadro piuttosto pericoloso in questo momento, è con dei picchi piuttosto elevati, quei picchi che non riuscirà a raggiungere Verona fino in fondo, vedi gli ingaggi l'anno scorso per esempio di Palermo, Monza e Venezia, ma con il tentativo quantomeno di creare un qualcosa che possa essere capace di crescere col tempo. Tanti hanno parlato dell'allenatore, ma è chiaro che in questo momento nessuno, chi per esempio vuole giocatori del Verona, nessuno può parlare con un direttore sportivo in questo momento in essere. Sì, per carità, Sogliano è sotto contratto, però Sogliano è ancora in fase di trattative. Sono trattative soprattutto pratiche, non economiche, anche se poi, ripeto, la proposta del Lecce è assolutamente allettante, ma è allettante anche e soprattutto sul fronte delle aperture, perché poi Sticchi Damiani ha detto: "Toh, caro Sogliano, questo è il Lecce, pensaci tu, quindi fai un po' quello che vuoi". 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp, il numero che vedete in sovraimpressione perché ci guarda attraverso Telearena, 045 96 00 103 per chi ci ascolta invece su Radio Verona. Fossi Sogliano me ne andrei, questi non danno nessuna garanzia, questo è Stefano da Affi. Telenovela Sogliano, si va verso la fine, presidio dilettante, questo è Alessio, verso la fine in un modo o nell'altro, necessariamente, alla fine Sogliano resterà, questa è l'impressione, questo è quello che abbiamo potuto percepire ieri sera nel corso della riunione, prima ancora che le parti andassero in riunione, ma anche questa mattina. Insomma, l'idea di Sogliano è quella di conservare il suo rapporto col Verona, di rimanere al Verona. Chiaro che però presidio deve fare un passo verso Sogliano, ma lo deve fare semplicemente per il bene dell'Elas, lo deve fare per garantire a Sogliano condizioni buone per poter così ragionare come si deve, semplicemente, ma senza chissà che cosa di straordinario, tutto quanto molto normale. Il problema è che con questa proprietà, insomma, diventa complesso anche il minimo spiraglio da aggiungere a quelle che sono le condizioni anche attuali. Buongiorno, basta che ci mettano la faccia questa società invece di nascondersi dietro a Sogliano. Spero sempre che se ne vadano al più presto. Sì, però non è un direttore sportivo che se ne va, non è un allenatore che se ne va, è una proprietà che se ne va. Quindi se se ne va una proprietà deve arrivare un'altra proprietà, e quindi non è esattamente così così scontato, così facile, così immediato. Buongiorno, qualcuno mi può spiegare dove cavolo andiamo a prendere un DS adesso se Sogliano dovesse mandare a quel paese sti americani? Questo è Luciano, però insomma, che fa allora il Lecce che non ha ancora un direttore sportivo se Sogliano dovesse dire di no? Accardi ieri ha firmato per il Cagliari il posto di Angelozzi, 2 anni di contratto. Sono in tanti a non avere ancora un contratto da direttore sportivo, sono in tanti a non avere ancora un direttore sportivo, mai come stavolta. Sono in tante, quindi le panchine ancora da riempire, 13 in serie B, qualcuna anche in Serie A. È semplicemente lo specchio del calcio italiano. In questo momento la questione direttore sportivo è una questione che vale per il Lecce, per il Verona, per tanti altri. A Modena è andato Bonato, direttore sportivo veronese dell'Hellas, ricorderete nella prima gestione di Giovanni Martinelli. Buongiorno, qualcuno mi può spiegare, scrive questo amico, se Sogliano resta o meno? Ripeto, tutti gli indizi portano al sì, però un sì anche, non dico illogico, però un sì romantico, un sì dettato da quella che è la passione per Verona da parte di Sogliano, al di là di quella che però è francamente la ottima proposta da parte del Lecce. Ma oltre alle richieste che legittimamente Sogliano chiede, sono previste anche penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi? Non lo so, questo non credo che ci sia una penale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Penale perché se il Verona non va in Serie A, insomma la vedo dura, o se il Verona va in Serie B, insomma la vedo dura con i limiti di questa proprietà, ma questo credo che sia tutto piuttosto scontato. Ci fermiamo, sì, un attimo, sì, 335 60 11 610, linea alla regia, fra poco seconda parte di Chiara Tira.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: La convinzione di Mirko, torniamo insieme, seconda parte di Che aria tira, se voleva firmare l'avrebbe già fatto, forse mi sbaglio, ma Sogliano Lecce è fatta, secondo lei, percentuale che Sean resti molto alte, questo è Mirko, molto alte, però è chiaro che qualcosa ci deve mettere anche, anche Zanzi. Solo da noi succedono queste telenovela su allenatore e ora di S, ma non solo al Verona, imbarazzante, da tifoso da più di 50 anni, sono basito, società imbarazzante, questo è Nicola. Quali DS potrebbero trovare in alternativa? Insomma, in questo momento il Verona non ha cercato altri direttori sportivi, molto si sta parlando di Lovisa, che ha tanto mercato soprattutto in Serie B, Angelozzi ha lasciato il Cagliari, c'è un fermento così inusuale in questa estate ormai inoltrata, no? Per i direttori sportivi c'è un rimbalzo dietro l'altro, vedremo. Peraltro Lovisa, quando fu comunque avvistato in sede al Verona, parlò semplicemente di Leone Correa, non esattamente della sua posizione, non esattamente di un suo futuro da direttore sportivo del Verona. Prevede una lunga permanenza in Serie B, scrive questo amico, questa però è un'altra storia, ma capisco. Marina 65, buongiorno, credo che Sogliano resterà fino al 2027 perché è un uomo che onora i contratti, quindi secondo me non accetterà il prolungamento a meno che Presidiano gli dia assoluta libertà di muoversi, magari qualche soldino in più. Questa è Marina 65, devo dire che insomma ci ha piuttosto azzeccato Marina, non perché Sogliano voglia rispettare la scadenza 2027 e non prolungare fino al 2029, ma perché comunque la libertà, che poi non è tanto libertà, no? È quella di poter scegliere dei propri uomini, quella di poter così confermare per esempio Bevo fra gli osservatori, Di Brogni nell'area gestionale un po', non dico da direttore generale, però comunque uno da compiti allargati, no? Al semplice ruolo di segretario, così carica che per esempio intraprese, ma con visioni più ampie già nella prima gestione di Maurizio Setti. Se se resta, e lo spero, magari vuol dire che ci sono garanzie per un campionato di vertice, magari con Baroni al timone da parte di Mirko. Questa storia di Baroni continua a rimbalzare, a noi risulta che Baroni abbia rifiutato il Pisa in B e che non sia mai stato veramente contattato dal Verona. Sapete che contratto Sogliano a Verona? Un contratto di un anno con prolungamento così fino al 2029 con una percentuale anche lì sulle plusvalenze. Credo che sia semplicemente normale per tanti direttori sportivi, insomma, senza doversi necessariamente scandalizzare. L'aveva anche Corvino a Lecce, no? Un premio produttività, chiamiamolo così, quindi questo è molto semplice il rapporto di Sogliano con il Verona, è molto semplice quello che è il legame, molto forte più che altro il legame di Sogliano con il Verona. È particolarmente però problematico dover poter riuscire a far collimare le esigenze di un direttore sportivo con quelle di una proprietà che non dico che continui a dir di no, ma che comunque ha un compito anche di asciugatore, dove tutto quello che non è strettamente necessario non serve, ma insomma tante cose per un direttore sportivo sono strettamente necessarie e magari per una proprietà no, quindi questo è un po' il nodo, no? Questa è un po' la discriminante. Quindi c'erano queste questioni sul tavolo, credo che ci saranno anche oggi. Da Lecce fanno capire chiaramente che oggi deve essere data ultima, deve essere termine ultimo per poter Sogliano decidere, perché da domani Lecce dovrebbe eventualmente andare da un altro direttore sportivo. Per quello che sappiamo noi si potrebbe andare anche domani, è chiaro che non c'è tanto tempo, ma non c'è neanche per il Verona, no? Perché il Verona fra poco più di un mese si raduna. La prima priorità, al di là della squadra, al di là dell'allenatore, al di là di tutto, è in questo momento per Presidio, ma così come per tante società, quello di incamerare plusvalenze da qui al 30 di giugno, da qui alla fine del mercato, alla fine del bilancio, all'ultimo giorno prima di chiudere i bilanci. Questa è la vera verità. Presidio pensa soprattutto a quello in questo momento, al di là di quella che è l'operatività di Sogliano, al di là di quello che è il contratto di Sogliano, al di là di quelli che sono i margini di Sogliano, al di là del direttore sportivo, perché le plusvalenze sono necessarie, quindi Suslov, l'indiziato numero uno è Suslov, non ci saranno i prestiti chiaramente che sono Orban, che fate un'idea anche del Venezia, ma un giocatore dell'Offenheim, Valentina un giocatore della Fiorentina, Nelson, un giocatore del Galatasaray, fra l'altro piace l'Udinese, Nelson come potenziale sostituto di Solé, e basta, insomma, questo è Bellacoccia, è stato riscattato, e vedremo se Bellacoccia sarà quella plusvalenza così cospicua come ha bisogno il Verona, considerato che è stato riscattato per una cifra attorno ai 5 milioni. Dal settore giovanile non ci saranno plusvalenze potenzialmente clamorose, non può essere Vermesa, non può essere De Battisti, che comunque è nelle mire del Manto, ma non è chiaramente la plusvalenza d'oro De Battisti, quindi bisognerà così estrarre dalla rosa della prima squadra un paio di giocatori da vendere subito. Gli indiziati più così, i primi indiziati sono proprio Suslov e Bellacoccia per Belgali. Si aspetterà ovviamente la fine del mondiale con l'Algeria, quando magari Belgali potrebbe avere una valutazione ben diversa di quella attuale, anche perché poi la valutazione di Belgali è andata piuttosto scemando, no? Nella seconda parte di stagione, perché poi non si è visto per la Coppa d'Africa, non si è visto poi per il problema alla caviglia, non si è visto poi quando è tornato, perché non è stato mai neanche lontano parente del vero Belgali della prima parte di annata. E quindi anche lì su Belgali il mondiale aiuta per certi versi, però queste sono operazioni che vanno fatte. Insomma, non chiedete a Presidio, è sempre importante Sogliano in questo momento fare le due una plusvalenza entro fine giugno, credo che sarebbero importanti uguale, penso che comunque far le operazioni entro fine giugno sarebbe comunque piuttosto importante, per non dire parecchio importante, per non dire straordinariamente importante. Poi è chiaro che c'è Sogliano, chiaro che c'è una questione ancora aperta con il Lecce non intende andare oltre quella che è stata la proposta, 800.000 euro per due stagioni, 10% sulle plusvalenze che Sogliano realizzerebbe con il Lecce. Di fatto, ripeto, il contratto di Corvino trasferito nelle mani di Sogliano. Ci sono grandi similitudini, no? fra Sogliano e Corvino, ci sono tante necessità comuni fra il Lecce e il Verona, che se il Lecce è certamente più solido soprattutto di questo Verona, e quindi questo è, insomma, se la scelta di Sogliano sarà per il Verona, sarà una scelta soprattutto romantica, non fino in fondo legato alle condizioni di lavoro, perché non tutte le condizioni di lavoro saranno accettate da Presidio, quelle di Sogliano. Non resta che aspettare, ci riaggiorniamo per Fuorigioco 19.05 con Radio Verona, le nostre piattaforme social, ovviamente i nostri portali, l'arena.it, chiaramente il telegiornale di Telearena con Davide Cailotto. Grazie a voi tutti intanto, ci fermiamo qui, buon pomeriggio da Alessandro De Pietro.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Prada Costa Bella, sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri, difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben Gvir dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi Sulinan aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Papa Leone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha picchiato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe. Yannick Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.

0: nuova BMW F450GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 14:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Intesa San Paolo confeziona con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi per MPS. Così Carlo Messina ha risposto alla mossa di Banco BPM che ha inviato a MPS la proposta di fusione. MPS procederà alla valutazione della proposta non sollecitata di BPM e all'offerta non concordata di Intesa. Mentre Verona tifa per il banco, azionisti scaligeri a favore della proposta dell'istituto. Più grandi e attenti a piccole e medie imprese e famiglie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si chiude il cerchio sulla vicenda dei tifosi violenti in occasione delle partite Hellas Verona-Napoli del 28 febbraio, sia Hellas Verona-Genoa del 15 marzo. Al termine degli accertamenti effettuati dalla Digos, sono state avviate 17 procedure per il DASPO e denunciate 3 persone. Al termine delle indagini condotte dalla Digos relative a diverse aggressioni ai danni di tifosi napoletani presenti nel settore di Tribuna Est. Tra queste una ha coinvolto un ventenne nato residente a Verona che dopo aver esultato in occasione del secondo gol del Napoli al 96esimo minuto è stato raggiunto sulle scale di uscita dal settore e colpito con calci e pugni da una decina di tifosi veronesi. 14 soggetti ritenuti parte attiva di questi episodi che avevano come fine la violenza, minaccia e intimidazione creando turbativa nell'ordine pubblico. Per tutti loro è stata avviata la procedura di DASPO. La Digos ha fatto luce anche su alcuni episodi violenti in occasione di Hellas Genoa dello scorso 15 marzo. In quella circostanza circa 500 tifosi rossoblù avevano raggiunto intorno alle 10:30 la stazione di Porta Nuova. Alcuni mezzi della TV sui quali viaggiavano alcuni tifosi della squadra ligure avevano rallentato la marcia imboccando erroneamente via Palladio, strada che porta direttamente sotto la curva sud del Bentegodi. A quel punto i tifosi gialloblu in maniera compatta si erano velocemente diretti verso via Palladio e una decina di loro, tutti con il volto coperto, si erano posizionati a ridosso dell'incrocio con via Michelangelo, iniziando a lanciare bottiglie e altri oggetti contro il pullman. L'arrivo dei reparti inquadrati a seguito della scorta e degli ulteriori contingenti fatti convergere sul posto ha impedito il contatto tra le tifoserie. Alla fine le autorità hanno denunciato 3 ultra dell'Hellas per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico. Si tratta di un 32enne e un 47enne, entrambi residenti in provincia di Verona, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, e un 25enne di nazionalità tedesca residente in Germania. Sono in corso ulteriori indagini sulla sparatoria avvenuta tra sabato e domenica a Bussolengo. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato un 17enne. Sentiamo Tiziana Bronzato.
4: A casa aveva un piccolo arsenale, proiettili, droga e petardi. Li hanno trovati dopo aver arrestato il 17enne italiano di seconda generazione di origine egiziana. I carabinieri. È accusato di tentato omicidio, fermato subito dopo la sparatoria davanti all'Admiral e al kebab di via Alighieri a Bussolengo. Ha esploso 3 colpi verso l'1 nella notte tra sabato e domenica con una pistola calibro 9. Uno ha centrato la coscia di un 31enne veronese, giudicato guaribile in 21 giorni. 3 colpi sparati tra gli avventori dei locali. Un risveglio da incubo per i residenti. Tutte le notti, dicono, accadono liti e schiamazzi. I raduni davanti all'Admiral aperto sino all'alba. Dentro, a servire, c'era solo una ragazza. Il sindaco Brizzi, sconcertato per l'accaduto, non ha ancora adottato alcun provvedimento nei confronti dell'attività. Attende dalle autorità eventuali indicazioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, di capire cosa ha scatenato la furia del 17enne, il movente, e perché e come aveva la pistola con 4 proiettili nel caricatore, a chi appartiene e se regolarmente detenuta.
3: I distributori veneti, in particolare veronesi, sono tra i più economici d'Italia, nonostante la generale fase di rialzo dei prezzi. Unione Nazionale Consumatori monitora il costo al litro del gasolio, oggetto di un ulteriore dimezzamento dello sconto sulle accise, per effetto dell'ultimo decreto votato sabato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 luglio, è attivo da ieri mattina e ha provocato un aggravio pari a 90 centesimi per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e di 1,20 euro lungo la rete stradale nazionale, sfondando in media la soglia dei 2 euro a litro. Solo in 7 regioni su 20 si praticano prezzi inferiori. La regione più virtuosa è il Veneto, dove il gasolio si paga 1,988 euro al litro. Medaglia d'argento per le Marche. A Verona la situazione è anche migliore che nel resto della regione. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

un'altra giornata lavorativa, insomma, generalmente, insomma, si fa, bisogna anche lavorare. Bene, allora vi farò compagnia, vi terrò compagnia per 3 ore, quindi dalle ore 14 fino alle ore 17. Restate con me perché oggi con queste, in queste 3 ore facciamo un po' di shakeraggio della vostra giornata con il ritmo giusto, le novità da non perdere e tanta, tantissima, ottima musica. Sound accattivante, la città in primo piano saranno gli ingredienti qui su Radio Verona in compagnia di Daisy. Praticamente gli ingredienti ci sono tutti, facciamo un bel mixology, pronti a muovervi a tempo. Allora via con il primo brano, Extraordinary, Clean Bandit.

0: back qui su Radio Verona. Vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp e tra poco Shade con Toxic.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Mamma Mobile Discount, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

lasciate questo Radio Verona. Posso salutare Nadia? Ciao Nadia, so che sei in macchina e quindi magari mi stai anche ascoltando. Sì, bacioni grandi. E lo mandiamo anche un bacio, un abbraccio virtuale a questi poveri ragazzi.

po', diciamo, in là. È una situazione che si fa seria per una folla, diciamo, abbastanza oceanica, tutto sommato, perché si tratta di 8.000 studenti veronesi di terza media che invece di preparare la borsa per andare al mare, per andare in piscina o dove vogliono, stanno ripassando la storia piuttosto che le equazioni, perché ci sono gli esami di terza media. È un momento importante, ragazzi, alla terza media, perché poi si passa al liceo, quindi si diventa grandi. È un passaggio importante, sono sicura che andrà tutto bene, quindi studiate, portate pazienza, anzi sono sicura che avete studiato tutto l'anno, quindi non sarà difficile fare un ripasso e poi quindi passare a questa tanto amata, rinomata e acclamata maturità. Siete su Radio Verona, vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp, e adesso Taylor Swift con Me.

0: adesso alle notizie del GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018

0: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno, alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

numeri, ma vabbè, si parla di numeri, visto che dall'11 al 14 giugno il Parco della Rimembranza di Soave ospiterà Soavemente Pizza. Guarda, già mi è venuta l'acquolina in bocca. È una manifestazione ovviamente che unisce la musica dal vivo e la gastronomia in un programma pensato proprio per coinvolgere tutti: bambini, mamme, nonne, zii, zie, compagnia bella, ma anche soprattutto gli appassionati del rock e di chi ama la buona cucina, e in questo caso una bella pizzetta, perché infatti per 4 serate consecutive l'area verde di questo paese veronese si trasformerà in un punto d'incontro dedicato proprio alla convivialità, dove il focus sarà la pizza cotta nel forno a legna. Ah, che bello! E poi sabato sera, per chi ama il Blasco, c'è il suo tribute. Ora American Girls e Harry Styles, restate con noi su Radio Verona.

the Time, questo Radio Verona. Vi piacciono i colpi di scena legati all'amore, un po' anche di tradimenti, gossip, tutte queste robette, un po' così? Allora amici cari, la nuova edizione di Temptation Island sta per partire. La produzione del reality dei sentimenti ha iniziato a svelare le coppie protagoniste di questo viaggio. Allora, ne hanno svelate già due. Sentiamo un po', vediamo un po' chi sono queste coppie di Temptation Island 2026. Quindi soltanto due per il momento sono state ufficializzate. Una è Gabriele e Sara, sono insieme da 6 anni e mezzo. A scrivere al programma è stato lui, e dice che perché loro lì parlano chiaro, vero, non hanno mezzi termini, ha detto che ha scoperto un tradimento da parte della sua ragazza, cioè di Sara, e quindi ha detto: la porto qui perché voglio vedere come va a finire la faccenda. Francesca e Danilo sono insieme invece da 2 anni e lei dice di lui: penso che mi dica un sacco di balle. Ecco, questo tra l'altro ha anche confessato di spiare i suoi social e su WhatsApp, eccetera eccetera. Ma lo sapete che è reato? Non si potrebbe, in effetti, se qualcuno si accorge che voi spiate WhatsApp o quant'altro o i social, vi può anche denunciare. Quindi all'occhio, se siete troppo gelosi bisogna stare un po' attenti. Sexy for me e Jason Derulo su Radio Verona. Restate con noi, restate con Daisy fino alle ore 17.

0: al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
6: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: tu cosa fai questa sera? Non si sa, io vorrei sapere cosa fa questa sera Yannick Sinner. Come sta questo Yannick Sinner? Ma poi qualcuno si è chiesto come sta anche il povero Berrettini, un altro sfortunato. Quindi la situazione è sotto controllo, ma poi vi racconto tutto quanto. Restate con noi su Radio Verona e adesso lasciamo lo spazio alle notizie con Francesca Pellegrini.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Sono in arrivo in città i primi 6 veicoli della filovia elettrica. Dovrebbero essere a Verona nelle prossime ore, provenienti da Bologna, dai depositi dell'azienda Trasporti Passeggeri Emilia Romagna. Entro l'estate, MT3, stazione appaltante del filobus, compirà un test nella zona Borgo Romazzai senza passeggeri.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tifo violento con la Polizia di Stato di Verona che ha concluso le indagini sugli episodi verificatisi in occasione delle partite Verona-Napoli del 28 febbraio e della Genoa del 15 marzo. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas-Napoli del 28 febbraio ed Hellas-Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini, ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. 3 i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando circa 500 tifosi rossoblù stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi 4 mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblù. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I 3 sono stati denunciati per possesso lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
5: È stato trasportato in elicottero a Borgo Trento in gravi condizioni un ragazzo che ieri nel tardo pomeriggio ha rischiato di annegare nelle acque del torrente Fibbio a San Martino Buon Albergo. È l'ennesimo caso in pochi giorni. I vigili del fuoco avvisano: i corsi d'acqua non vanno sottovalutati. Al microfono di Valentina Burati e Rodolfo Ridolfi, funzionario vigile del fuoco di Verona.
7: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
8: È un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare concorrenti pericolose. E ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va fatta, va evitata.
7: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è.
8: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si poi porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
5: E torniamo a San Bonifacio, dove dunque per alcuni è un po' a sorpresa il candidato di centrodestra Leonardo Frigo ha battuto ieri al ballottaggio l'ex primo cittadino Giampaolo Provoli. Ora promette di mettersi al lavoro per tutti i sanbonifacesi, lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
9: Con il 54,9% dei voti ha superato Giampaolo Provoli, che partiva con quasi 3 punti di vantaggio dopo il primo turno nell'ennesima tornata caratterizzata da un calo dell'affluenza dei votanti. Decisiva la capacità di ricompattare nelle urne il voto di centrodestra, che si era diviso in 1000 rivoli e 5 diverse liste dopo il crollo anticipato dell'amministrazione di Fulvio Soave, caduta dopo soli 2 anni. Al contrario, a Provoli, già sindaco per 2 mandati, non è riuscito, voti alla mano, di intercettare il voto moderato, pur essendosi affrancato dal PD, che correva al primo turno con un suo candidato, Gabriele Lain. Grande fair play tra i due contendenti, tra i primi dossier da affrontare per il neosindaco c'è quello dell'ex ospedale.
10: Per voi va demolito? Assolutamente sì, l'abbiamo raccontato in campagna elettorale, lì è una situazione di degrado e da una situazione di degrado parliamo di 30.000 metri quadri in centro San Bonifacio, dobbiamo trasformarla in un'opportunità, quindi demolizione e area che deve rimanere a destinazione pubblica.
9: La festa è proseguita per tutto il pomeriggio e oltre, tra i primi a congratularsi con Frigo la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, il coordinatore provinciale Ciro Maschio e alcuni colleghi, tra cui il primo cittadino di Legnago Paolo Longhi.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
5: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge, rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
2: Radio Verona, flashback.

non potevo non farlo, eh. Wanna be Star the Something, Michael Jackson, qui su Radio Verona. Allora parlavamo del re del tennis, abbiamo appena lasciato il re del pop, il re del tennis che è Jannik Sinner. Sapete che ha avuto questo malore a Roland Garros durante il match e ha fatto preoccupare i tifosi. Non è la prima volta che il numero uno del tennis sta poco bene in campo, eh. Già a gennaio queste temperature stratosferiche di Melbourne gli avevano fatto rischiare di uscire presto dal torneo, proprio perché aveva sti crampi, era disidratato. Insomma, è andato in Sardegna con la bella morosa ed è tornato per sottoporsi a controlli medici e quindi verificare quelle che sono le condizioni di salute. È andato a San Raffaele a Milano, ieri ha fatto degli esami, oggi ne ha fatti degli altri, tutti diciamo che hanno un focus sul cuore, perché a quanto pare sembra che abbia qualche problema, però sembra anche che da domani già dovrebbe riprendere gli allenamenti a Monte Carlo, dove lui abita, perché avrà tra poco anche il torneo di Wimbledon il 29 giugno. Quindi ha detto: non voglio impegni prima del 29 giugno perché devo fare assolutamente allenamento a Wimbledon, quindi fino a quel momento lì non se ne parla. Però parliamo anche di Berrettini, stellina cara, anche quello poveretto spesso e volentieri è infortunato, però ha scritto su Instagram che non ci sono lesioni, che va tutto bene e che quindi il suo obiettivo è quello di arrivare il prima possibile in forma a Wimbledon. Quindi ce lo aspettiamo e gli facciamo tanti tanti auguri anche a lui, perché è un bravo ragazzo veramente. è bravo anche Berrettini, si merita la nostra attenzione. Ma adesso cosa facciamo? Vamos alla playa e lo facciamo qui direttamente da Radio Verona con Shaggy. Restate con noi.

0: Ed è arrivato il momento delle breaking news. Diamo il benvenuto a Silvia Beltrami, che ha sempre delle bellissime notizie sugli animali.
1: Quando
0: Silvia...
1: si parla di animali, eccola che arriva. Allora, anche quest'anno il Comune di Verona, per il terzo anno consecutivo, va in aiuto a quelle associazioni che svolgono attività a favore del benessere degli animali, in particolare dei gatti. Ha messo a disposizione 24.000 euro quest'anno per appunto queste associazioni che si rendono disponibili a supportare le varie volontarie nella gestione delle colonie feline e anche quelle persone per lo più anziane che per vari motivi non riescono più ad accudire i loro animali domestici. Un contributo, ha detto il consigliere con delega alla tutela degli animali Giuseppe Rea, che potrà aiutare appunto tutte le volontarie, ma potrà supportare anche quelle persone fragili che non riescono proprio a prendersi cura degli animali come dovrebbero. Le associazioni destinatarie di questi contributi sono l'Associazione Animalisti Verona, la LAV e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sempre di Verona.
0: Una bellissima notizia e anche molto dolce. Silvia,
1: esatto.
0: Bene.
1: Esattamente.
0: Le vogliamo sempre queste bellissime notizie.
1: Sì. Bisognerebbe non abbandonarli più gli animali, allora non esisterebbero queste associazioni.
0: Certo, questo è vero. Purtroppo speriamo che qualcuno si metta una mano sul cuore, vero? Mi raccomando, perché ci sono le vacanze e quindi
1: esatto.
0: A volte sono sinonimo di abbandono e questo non va bene. No, è vero o no? Quindi grazie a Silvia Beltrami per il suo contributo preziosissimo. Prosegue la musica su Radio Verona con Fulminacci, maledetto me.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

Sì, cosa ci volete fare con questa R-Motion? Ho letto una notizia veramente carina, sapete, quelle da Focus, ecco. Gli scienziati potrebbero aver finalmente risolto il mistero del perché usiamo quasi tutti la mano destra. Perché siamo tutti destrorsi, più o meno tutti? Uno studio collega quindi la mano destra a un cervello più grande, quindi vuol dire che se siamo, io a dire la verità, sono un po' mancina, cioè, mi devo preoccupare, ma ne parliamo dopo, dai, intanto ci ascoltiamo un'altra canzone di One Republic qui su Radio Verona. Vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp. Non mi avete ancora detto, ma forse non ve l'ho chiesto in realtà, preferite i Sinner o preferite Berrettini? 335

0: piace carino Berrettini, vogliamo bene a Berrettini, gli auguriamo il meglio. Salutiamo anche Lorenzo che è un amante dei cani e lasciamo adesso lo spazio al GR nazionale, questo Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di esteri e

0: L'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40,

0: viaggi e tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Poison su Radio Verona con Baby Can I Hold You. E adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle break news. Buongiorno a Giovanni Salvatore. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Desi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Hai novità dal comune, mi dicono.
1: Ebbene sì, è proprio come dici, perché la giunta comunale quest'oggi ha annunciato con una conferenza stampa una novità piuttosto significativa per quanto riguarda uno dei bellissimi palazzi della nostra città, ancora inutilizzati e ancora sotto lavori, e cioè Palazzo Boccatrezza. Stiamo parlando di un vero e proprio gioiello che si trova a Veronetta, però con vari accessi, alcuni anche da via Muro Padri e quindi dal lato posteriore. Bene, per Palazzo Boccatrezza è arrivato il momento di tornare a disposizione della città. È infatti stata varato in giunta il nuovo utilizzo, che ne farà una vera e propria cittadella della solidarietà. Una notizia tra l'altro di una certa importanza alle viste del 2027, anno in cui Verona sarà capitale del volontariato, capitale della solidarietà. In questa struttura ci sarà spazio infatti per una serie di attività di inclusione sociale, con spazi per famiglie, per ragazzi, per anziani, che andranno però dettagliate attraverso un lavoro di coprogettazione per capire in dettaglio appunto che cosa ci sarà. Ma ci saranno anche spazi a disposizione della collettività attraverso la disponibilità del comune, a cominciare dalla bellissima sala degli Scipioni con 100 posti, che verrà utilizzata come sala civica. In autunno, completati gli ultimi lavori, Palazzo Boccatrezza dovrebbe essere definitivamente pronto. Un pochino più di tempo prenderà invece appunto questa attività di coprogettazione con tutti i soggetti interessati, per stabilire nel dettaglio chi andrà ad occupare con quali attività specifiche, sempre nel segno dell'inclusione, la struttura. Un intervento di quasi 15 milioni di euro, 14 milioni e 340 mila euro per la precisione, di cui 3 erotti messi dal comune, il resto finanziati dallo Stato attraverso il bando di riqualificazione delle periferie varato dall'allora governo Renzi nel 2016. Dunque un'altra struttura della città finora inutilizzata o da molto tempo inutilizzata, che sta per tornare nella disponibilità di cittadine e cittadini.
0: Grazie a Giovanni Salvatori per il suo contributo. E la musica continua qui su Radio Verona con Ed Sheeran and Repeat It. Restate con noi, con Desi, fino alle ore 17.

0: con Don't You Worry, non abbiate timore. Ma voi, scusate, con che mano prendete una penna, aprite una porta, salutate qualcuno, tagliate il pane, prendete il telefono, eccetera, eccetera, eccetera? La mano destra fa tutto questo con una naturalezza che direi è quasi, non so, arrogante, come se il mondo fosse stato costruito attorno alla mano destra. E in larga parte, a quanto pare, lo è davvero. Forbici, banchi, strumenti, abitudini scolastiche, gesti sociali. La quotidianità, amici, dà per scontato che la maggior parte delle persone usi la destra. Chi usa invece la sinistra lo sa bene, perché ogni tanto il mondo gli ricorda di essere stato progettato da qualcun altro. Infatti, quando io ero piccolina, dico, vi racconto questo aneddoto. Mia nonna mi diceva che era uno scandalo essere quindi mancini. Mi teneva la mano per farmi scrivere con la mano destra. Scrivevo tutti i cinque alla rovescia, i numeri alla rovescia, e mi faceva male alla mano, accidenti. Però sappiate che questa predominanza della mano destra ha qualcosa di molto più profondo. Circa 9 persone su 10 preferiscono la mano destra, ed è un dato appunto che ormai fa parte di tante culture, di tante razze, anche scimpanzé, gorilla, scimmie, e, per esempio, per certe attività usano sempre la mano destra. La spiegazione appunto dice che noi lo ripetiamo continuamente questo gesto perché il nostro cervello funziona così. Scimmie o persone o quant'altro è una questione di volume endocranico, vuol dire che abbiamo un cervello grande ed è proprio questo cervello che ci fa muovere, sapete, tutto, e in maniera, diciamo, più rivolta verso la parte destra. Come del resto si sa che il cervello è diviso in due parti, no? Il lato sinistro e quello destro. Adesso non mi ricordo qual è quello più legato all'emotività e quello più razionale, però in effetti dicono che sia così. Ci credete? Beh, dai, un po' sì, anche perché si tratta di scienza e non di fantascienza. Non è neanche fantascienza Radio Verona, perché è una realtà che vi fa compagnia tutti i giorni con dell'ottima musica. Tra poco qui con Zain Sideways, restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua. favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Amici ascoltatori di Radio Verona, vi piacciono i bigoli? Oh, i bigoli col sugo, buoni! Adesso tra poco vi svelerò dove potrete andarli a mangiare, perché c'è un festone, il festone del bigolo, ecco. Quindi ecco, state all'occhio, ascoltatemi bene, però adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio al notiziario locale. Conduce Francesca Pellegrini.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Intesa San Paolo confeziona con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi per MPS. Così Carlo Messina ha risposto alla mossa di Banco BPM, che ha inviato a MPS la proposta di fusione. MPS procederà alla valutazione della proposta non sollecitata di BPM e all'offerta non concordata di Intesa. Mentre Verona tifa per il banco, azionisti scaligeri a favore della proposta dell'istituto. Più grandi e attenti a piccole e medie imprese e famiglie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si chiude il cerchio sulla vicenda dei tifosi violenti in occasione delle partite Hellas Verona-Napoli del 28 febbraio, sia Hellas Verona-Genoa del 15 marzo. Al termine degli accertamenti effettuati dalla Digos, sono state avviate 17 procedure per il DASPO e denunciate 3 persone. Al termine delle indagini condotte dalla Digos relativa a diverse aggressioni ai danni di tifosi napoletani presenti nel settore di Tribuna Est. Tra queste una ha coinvolto un ventenne nato residente a Verona che, dopo aver esultato in occasione del secondo gol del Napoli al 96esimo minuto, è stato raggiunto sulle scale di uscita dal settore e colpito con calci e pugni da una decina di tifosi veronesi. 14 soggetti ritenuti parte attiva di questi episodi, che avevano come fine la violenza, minaccia e intimidazione creando turbativa nell'ordine pubblico, per tutti loro è stata avviata la procedura di DASPO. La Digos ha fatto luce anche su alcuni episodi violenti in occasione di Hellas Genoa dello scorso 15 marzo. In quella circostanza circa 500 tifosi rossoblù avevano raggiunto intorno alle 10:30 la stazione di Porta Nuova. Alcuni mezzi della TV sui quali viaggiavano alcuni tifosi della squadra ligure avevano rallentato la marcia imboccando erroneamente via Palladio, strada che porta direttamente sotto la curva sud del Bentegodi. A quel punto i tifosi gialloblu in maniera compatta si erano velocemente diretti verso via Palladio e una decina di loro, tutti con il volto coperto, si erano posizionati a ridosso dell'incrocio con via Michelangelo, iniziando a lanciare bottiglie e altri oggetti contro il pullman. L'arrivo dei reparti inquadrati a seguito della scorta e degli ulteriori contingenti fatti convergere sul posto ha impedito il contatto tra le tifoserie. Alla fine le autorità hanno denunciato 3 ultra dell'Hellas per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico. Si tratta di un 32enne e un 47enne, entrambi residenti in provincia di Verona, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, e un 25enne di nazionalità tedesca residente in Germania. Sono in corso ulteriori indagini sulla sparatoria avvenuta tra sabato e domenica a Bussolengo. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato un 17enne. Sentiamo Tiziana Bronzato.
6: A casa aveva un piccolo arsenale, proiettili, droga e petardi.
5: Li hanno trovati dopo aver arrestato il 17enne italiano di seconda generazione di origine egiziana. I carabinieri. È accusato di tentato omicidio, fermato subito dopo la sparatoria davanti all'Admiral e al Kebab di via Alighieri a Bussolengo. Ha esploso 3 colpi verso 1 nella notte tra sabato e domenica con una pistola calibro 9. Uno ha centrato la coscia di un 31enne veronese, giudicato guaribile in 21 giorni. 3 colpi sparati tra gli avventori dei locali. Un risveglio da incubo per i residenti. Tutte le notti, dicono, accadono liti e schiamazzi. I raduni davanti all'Admiral aperto sino all'alba. Dentro, a servire, c'era solo una ragazza. Il sindaco Brizzi, sconcertato per l'accaduto, non ha ancora adottato alcun provvedimento nei confronti dell'attività. Attende dalle autorità eventuali indicazioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, di capire cosa ha scatenato la furia del 17enne, il movente, e perché e come aveva la pistola con 4 proiettili nel caricatore, a chi appartiene e se regolarmente detenuta.
6: I distributori veneti, in particolare veronesi, sono tra i più economici d'Italia, nonostante la generale fase di rialzo dei prezzi. Unione Nazionale Consumatori monitora il costo al litro del gasolio, oggetto di un ulteriore dimezzamento dello sconto sulle accise, per effetto dell'ultimo decreto votato sabato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 luglio, è attivo da ieri mattina e ha provocato un aggravio pari a 90 centesimi per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e di 1,20 euro lungo la rete stradale nazionale, sfondando in media la soglia dei 2 euro a litro. Solo in 7 regioni su 20 si praticano prezzi inferiori. La regione più virtuosa è il Veneto, dove il gasolio si paga 1,988 euro al litro. Medaglia d'argento per le Marche. A Verona la situazione è anche migliore che nel resto della regione. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Meteo.
6: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge, rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
12: Radio Verona, flashback.

Che storia di averno, You Make Me Feel, Sylvester, una canzone di quelle che proprio ti fa sentire che c'è baruffa nell'aria. Ma quale baruffa? C'è pieno di feste nell'aria. Allora, dicevamo prima, vi piacciono i bigoli? Allora, dal 9 al 13 luglio il centro sportivo di Mazzano Negrardi Valpolicella ospita la festa dei bigoli 2026, un appuntamento buono e gustoso. Ma voi mi direte, ma scusa, ma adesso è giugno e caspita, e questo evento è in luglio, va bene, troviamo qualcosa di più vicino. Allora, di più vicino ci sarebbe, vediamo il festival Parole sull'acqua a Bardolino, quindi 3 giorni di grandi firme, cultura, inclusività, e tutto questo è in Piazza del Porto a Bardolino. È un festival letterario che è diventato ormai un punto di riferimento per il dialogo tra grandi autori e pubblico, e è un evento che trasformerà il Lungolago Gardesano in un salotto a cielo aperto fatto di incontri, riflessioni e approfondimenti. Quindi un evento a cui non si può mancare, ecco, soprattutto se siete amanti della cultura e in generale, ecco, insomma, la cultura. Vedo che c'è un po' di movimento, eh sì, perché sta arrivando DJ Jad qui su Radio Verona con Colpa del Sole. Restate con noi, vi ricordo 335 6011 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona.

0: qui su Radio Verona. Allora, si trova veramente di tutto e di più per quanto riguarda le notizie su internet. Allora, c'è questa che è bellissima, ma è seria, sappiate che è seria, ovvero come difendersi da un attacco di uno squalo. Insomma, avere a che fare con uno squalo nel mar Mediterraneo è una eventualità, diciamo, abbastanza remota, però a quanto pare non è da escludere in assoluto. E un caso recente riguarda l'Italia, perché durante un'immersione nel canale di Sicilia, un gruppo di un'associazione appunto che fa diving e ha trovato questo squalo bianco nel mar Mediterraneo, una specie, diciamo, abbastanza rara in queste acque, però sti sub l'hanno trovato. Allora, cosa fare se si viene attaccati da uno squalo? La prima cosa da fare è giocare in difesa, grazie, molto gentile, perché a quanto pare non è che sia molto interessato lo squalo a mangiarvi, ma è interessato ad annusarvi, un po' come fanno i cani, per capire ma che animale è questo qui, che cosa fa, che cos'è. Poi, cosa numero due, andare via quatti, grazie. Oppure numero 3, se avete un fucile, sparargli in testa, grazie. Oppure ancora, questa mi fa anche un po' sorridere, allora, se non avete niente, dice, quindi né fucili né bazooka né nulla di tutto questo, potete salvarvi la vita dandogli calci, pugni, ginocchia e gomiti. Ma se io non riesco a dare neanche una sberla, non so io, al cuscino, beh, è pazzesco, dai. Comunque va bene, sono sempre consigli utili per chi ha almeno una ventina di litri di sangue freddo dentro al corpo. Restate con noi adesso su Radio Verona, perché tra poco c'è Mara Sattei con Sabato Sera.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella la compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: ormai ci sono un bel po' di persone che mettono un foglietto di carta stagnola nei portafogli. Vi è mai capitato di andare in giro con la vostra carta di credito in tasca magari e passa qualcuno, oh, buonasera signora, buonasera, clic, e poi ti fregano i soldi e si fanno, pagano con la tua carta praticamente. Quindi se vi sembra questa qui una trovata curiosa, a quanto pare invece è una cosa molto seria perché ha una spiegazione scientifica. La diffusione dei pagamenti, quindi contactless, ha reso, sì, è vero, gli acquisti più rapidi e comodi, però ha anche acceso l'attenzione su questi possibili rischi legati alla sicurezza dei dati bancari. E sebbene le truffe contactless non siano così frequenti poi alla fine come spesso si pensa, gli esperti consigliano comunque qualche precauzione per salvare i propri soldini nella banchina, ecco, e evitare che ci freghino non solo i soldi ma anche i dati, Quindi il trucco della carta stagnola è l'ideale per proteggere le carte di credito. È una, come vi dicevo, una cosa scientifica, viene dalla gabbia di Faraday, che è un principio fisico che è stato proprio scoperto da questo signore che si chiama Faraday. Però io so che qualcuno lo fa per esempio anche con il telepass, ecco, magari dicono no, questa volta voglio pagare, non voglio usare il telepass, e quindi mettono la stagnola intorno al telepass per evitare quindi che venga poi presa, pip, ecco, la cifra dal conto in banca. È arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie nazionali, restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. E l'ha fermato, probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato: Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Flurry Biscoff Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

sentirsi ballare, oppure la fatica di lavare i panni. Quella è dura, soprattutto con certe macchie. Frega, frega, sgura, sgura, shik e ciak. Adesso attenzione, amiche, perché stanno inventando un rivoluzionario tessuto antimacchia che fa scivolare via le cose peggiori: ketchup, olio, microbi, sudore. Di cosa si tratta? Praticamente è una superficie del tessuto che viene trattata con una specie di film, un film nanometrico che cattura l'umidità dell'aria e crea una specie di scudo d'acqua microscopico. Così tutte le macchie, anche quelle più cattive, più bestiali, più bastarde, ecco, se ne andranno via, sapete come? Con un piccolo risciacquo, basta. Quindi è anche una cosa positiva, perché adesso noi ci possiamo anche scherzare su, sicuramente a livello pratico è molto interessante, però pensate che una lavatrice consuma decine di litri d'acqua, e poi una volta che ha lavato con tutti questi detersivi aggressivi, pieni di insomma cose chimiche, è ovvio che poi riciclano di nuovo nell'ambiente dell'acqua che è veramente sporca e inquinante. Quindi positivo non solo per come antifatica, ma anche per amore dell'ambiente. E continuiamo la musica su Radio Verona con Let You Love Me. Lei è Rita Ora.

0: Oasis qui su Radio Verona. Ma lo sapete che la scalinata più lunga d'Europa è dalle nostre parti? Eh sì, è Calà del Sasso. Si trova proprio in Veneto, in provincia di Vicenza, e udite udite, è composta da qualcosa come 4444 gradini in pietra e collega il comune di Valstagna alla frazione Sasso di Asiago. È stata costruita nel XIV secolo, era usata per trasportare il legname fino al fiume Brenta e adesso viene usato per fare per fare la dieta dimagrante, perché provate a immaginare 4444 gradini, è una bella scarpinata. Praticamente sono 7 km di gradini andata e ritorno con un dislivello di 700 metri. Non so onestamente se riuscirei a farlo, dico la verità. Però comunque per quanto riguarda le scale di servizio, chiamiamole così perché come vi dicevo era adibita a trasporto tronchi, la più lunga al mondo si trova invece in Svizzera, accanto alla funicolare del Nielsen, e ha 11.674 gradini, mica bau bau micio micio, non si scherza qui.
1: Ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
2: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
1: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
2: Ma in fondo, le cose della vita

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

0: con Flamenco Paranoia ed è il momento di salutarvi. Vi do appuntamento domani alle ore 14 fino alle ore 17, quindi con Desi. Adesso vi lascio in ottime mani, anzi con l'ottima voce di Matteo Sambugaro, e domani mattina ricordatevi di della nostra Nadia che apre la mattinata, quindi qui su Radio Verona. Poi naturalmente ci sono tutti i programmi notturni, serali, ecco, quindi restate sempre sintonizzati con noi. E per quanto riguarda Desi, domani l'appuntamento è alle ore 14.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Prosegue l'attività di controllo della polizia locale di San Martino Buonalbergo sull'utilizzo dei monopattini elettrici. Grazie al potenziamento del servizio reso possibile dall'arrivo di 3 nuovi agenti, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli sulle arterie stradali e nelle aree maggiormente frequentate del paese. L'attività ha già portato all'emissione di 12 sanzioni, principalmente per la mancata utilizzazione del casco protettivo e per la circolazione sui marciapiedi. Sono inoltre iniziati controlli specifici finalizzati alla verifica della presenza della targa sui monopattini, obbligo previsto dalla normativa vigente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tifo violento con la Polizia di Stato di Verona che ha concluso le indagini sugli episodi verificatisi in occasione delle partite Verona-Napoli del 28 febbraio e Hellas-Genoa del 15 marzo. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas-Napoli del 28 febbraio ed Hellas-Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini, ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. 3 i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando circa 500 tifosi rossoblù stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi 4 mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblù. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I 3 sono stati denunciati per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
4: È stato trasportato in elicottero a Borgo Trento in gravi condizioni un ragazzo che ieri nel tardo pomeriggio ha rischiato di annegare nelle acque del torrente Fibbio a San Martino Buonalbergo. È l'ennesimo caso in pochi giorni. I vigili del fuoco avvisano: i corsi d'acqua non vanno sottovalutati. Al microfono di Valentina Burati, Rodolfo Ridolfi, funzionario vigile del fuoco di Verona.
6: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
7: è un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare con correnti pericolose, e ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va evitata.
6: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è.
7: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si poi porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
4: E torniamo a San Bonifacio, dove dunque per alcuni è un po' a sorpresa il candidato di centrodestra Leonardo Frigo ha battuto ieri al ballottaggio l'ex primo cittadino Giampaolo Provoli, ora promette di mettersi al lavoro per tutti i sanbonifacesi, lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
8: Con il 54,9% dei voti ha superato Giampaolo Provoli, che partiva con quasi 3 punti di vantaggio dopo il primo turno nell'ennesima tornata caratterizzata da un calo dell'affluenza dei votanti. Decisiva la capacità di ricompattare nelle urne il voto di centrodestra, che si era diviso in 1000 rivoli e 5 diverse liste dopo il crollo anticipato dell'amministrazione di Fulvio Soave, caduta dopo soli 2 anni. Al contrario, a Provoli, già sindaco per 2 mandati, non è riuscito, voti alla mano, di intercettare il voto moderato, pur essendosi affrancato dal PD, che correva al primo turno con un suo candidato, Gabriele Lain. Grande fair play tra i due contendenti. Tra i primi dossier da affrontare per il neo sindaco c'è quello dell'ex ospedale.
9: Per voi va demolito? Assolutamente sì, l'abbiamo raccontato in campagna elettorale, lì è una situazione di degrado, e da una situazione di degrado parliamo di 30.000 metri quadri in centro a San Bonifacio, dobbiamo trasformarla in un'opportunità, quindi demolizione e area che deve rimanere a destinazione pubblica.
8: La festa è proseguita per tutto il pomeriggio e oltre, tra i primi a congratularsi con Frigo la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, il coordinatore provinciale Ciro Maschio e alcuni colleghi, tra cui il primo cittadino di Legnago Paolo Longhi.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: bravissima attrice.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Radio Verona Via Libera.

0: anche tu. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Nadia Sessa. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. La polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, per un like alla sua fidanzata, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il fermato sarebbe legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale. Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo, in riferimento alle misure adottate da diversi paesi occidentali nei confronti di coloni e al divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle Finanze Smotrich. Il Papa è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna, nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli. Il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso esordendo con parole in catalano. Tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese. Questa sera i 2 pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani, si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
12: Compile

come giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: queste parole alimentano poi anche la curiosità. Staremo a vedere, soprattutto a sentire. Punto ora, intanto state lì fra poco, l'informazione è quella da Verona e provincia.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sera di Verona, ben trovati, ben trovate. C'è l'informazione adesso, quella da Verona in provincia. Sentiamo il tutto con lei, Silvia Beltrami. Ci ritroviamo invece fra poco per la seconda parte, la seconda ora, insieme qui su Radio Verona. State con noi.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato per il veronese lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali. L'allerta attiva dal tardo pomeriggio di oggi, con possibili residui anche domani, quando è previsto tempo a tratti instabile con probabili rovesci temporali sparsi sia nelle prime ore che poi più diffusamente nel pomeriggio e in serata. La cittadinanza è invitata a mantenere alta l'attenzione durante il periodo di allerta. In caso di maltempo è importante evitare sottopassi e aree soggette ad allagamento e a non sostare all'aperto sotto gli alberi, soprattutto durante i temporali.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Ha ricoverato in Borgo Trento in gravi condizioni il 15enne che nel tardo pomeriggio di ieri è quasi annegato nelle acque delle Fibbio a San Martino Buonalbergo. L'ennesimo caso in pochi giorni, con i vigili del fuoco che avvisano i corsi d'acqua non vanno sottovalutati. Valentina Burati.
5: I carabinieri del nucleo investigazioni scientifiche sono tornati sul posto stamattina per ricostruire quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio nel torrente Fibbio. Un ragazzo di 15 anni ha rischiato di perdere la vita nelle acque apparentemente placide di questo corso d'acqua, meta di passeggiate domenicali per tante famiglie veronesi. Il giovane era lì con un gruppo di amici in prossimità della tenuta Musella nel territorio di San Martino.
4: Il servizio si è interrotto, vediamo se riusciamo a sistemarlo nei prossimi minuti. Intanto proseguo con il giornale radio. Almeno 4 scatoloni di petardi, fontane, fuochi artificiali, molti fatti esplodere, altri rimasti inesplosi a un passo dai binari ferroviari sul cavalcavia della Bretella che collega la strada regionale Porcilana al casello autostradale di Soave San Bonifacio, e sono stati recuperati dalla polizia locale di San Bonifacio a seguito di una segnalazione di una cittadina che stava percorrendo il cavalcavia dove passa la ciclabile a Villa Bella. Gli agenti del comandante Vincenzo Odicarlo hanno verificato la presenza dello stesso materiale anche all'interno dell'area dei binari grazie a un'apertura ricavata nella palizzata in legno che separa la ciclabile dalla ferrovia. Su segnalazione della polizia locale, Rete Ferroviaria Italiana ha fatto intervenire una squadra di operai che ha rimosso il materiale dai binari e ha ripristinato la chiusura. Parrebbe trattarsi di una bravata. Sul fatto sono in corso le indagini. Proseguiamo allora con il servizio che abbiamo interrotto pochi minuti fa. No. Mi dicono, scusate, che non ce la facciamo. Proseguo. Il Comune di Verona chiude la vertenza con una transazione acquisendo la piena disponibilità del parcheggio di Piazzale Corrubio a San Zeno. La transazione si è conclusa con un notevole risparmio rispetto alle pretese originariamente azionate in giudizio. Con la cancellazione dell'ipoteca il Comune acquisisce la piena disponibilità giuridica del parcheggio interrato libero da gravami che sarà affidato in convenzione alla gestione di AMT. Entro fine mese dovrà essere sottoscritta la nuova convenzione che includerà anche la gestione di questa struttura. Grazie agli interventi già realizzati in questi anni che hanno reso possibile la parziale apertura del parcheggio in alcuni weekend, i 230 posti auto saranno molto presto disponibili. Sorse poco dopo la metà del 1500 per mano di un artista della scuola del San Micheli. Nei secoli fu centro di produzione di tessuti, dimora signorile, sede di uffici del fascio. Dopo la guerra fu lasciato in condizioni di abbandono per decenni. Ora Palazzo Boccatrezza nel quartiere di Veronetta è pronto a tornare agli antichi splendori con tutt'altre funzioni. Ascoltiamo.
6: Abbiamo pensato di dedicare una parte per arrivare veramente a concretizzare quella cittadella del terzo settore che era nel programma elettorale e che appunto oltre a prevedere un assessorato prevedeva anche uno spazio per il terzo settore, e lì avremo un importante pezzo di questo compendio che sarà dedicato esclusivamente e vedrà una fase di coprogettazione che metteremo a breve in atto, proprio per andare insieme alle associazioni, quindi al terzo settore, a determinare quale sarà l'utilizzo effettivo.
7: L'intervento di oltre 14 milioni di euro di...
4: Per il terzo anno consecutivo il Comune di Verona dà un contributo per le associazioni animaliste che supportano le persone nella gestione delle colonie feline e per quegli anziani che per vari motivi non riescono ad accudire i loro animali. La somma, 24.000 euro, servirà per acquistare cibo, pagare prestazioni veterinarie, affrontare situazioni problematiche di gatti abbandonati o di casi sociali. Intervenire in queste situazioni diventa importante per promuovere poi le attività di adozione degli animali. Le tre associazioni destinatarie del contributo sono l'Associazione Animalisti Verona, la LAV e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Verona. È tutto, grazie per averci seguiti.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge, rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
15: Radio Verona Flashback.

0: Bellissimo, ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Li dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Tre persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in due in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri due uomini e in quattro hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. Per i mediatori pakistani un accordo potrebbe arrivare entro questa settimana. In chiusura torniamo sullo sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Fa esplodere una bottiglia incendiaria contro l'auto di una parente. Un settantenne di Buttapietra è stato denunciato. Le motivazioni all'origine del gesto sarebbero riconducibili a contrasti di natura economica tra i due. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato una bottiglia incendiaria nelle vicinanze di due macchine che riportavano lievi danni. I militari hanno identificato come presunto autore del gesto il settantenne, peraltro familiare della proprietaria dei mezzi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Cronaca in apertura con il salvataggio ieri sera nelle acque del Fibbio di un 15enne veronese di origine sudamericane da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di un agente di polizia penitenziaria libero dal servizio. Sentiamo Valentina Burati.
3: Quando ha sentito le urla e ha visto i carabinieri immersi in acqua, non ci ha pensato un attimo. Vincenzo Duonnolo, agente di polizia penitenziaria, ha mollato la mountain bike e, assicuratosi ad una fune con l'aiuto dei militari, si è tuffato. È stato il suo gesto a salvare il ragazzino di 15 anni che rischiava di annegare nelle acque apparentemente placide del Fibbio, meta di passeggiate domenicali per tante famiglie veronesi. Il giovane, veronese di origine sudamericana, era lì con un gruppo di amici in prossimità della tenuta Musella, nel territorio di San Martino Buonalbergo. In cerca di refrigerio si è gettato in acqua, ma si è trovato subito in difficoltà, forse risucchiato da un mulinello o sorpreso dalla temperatura gelida. Gli altri ragazzi, altrettanto inesperti, non si sono rischiati a tuffarsi. L'agente Duonnolo, libero dal servizio, passava in bicicletta come fa spesso nel giorno libero. Dove ha recuperato il quindicenne privo di sensi, l'acqua era profonda 2 metri e ghiacciata.
2: Le condizioni del quindicenne restano critiche, in terapia intensiva. Un esempio di coraggio e responsabilità compiuto insieme ai carabinieri presenti sul posto. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ha espresso il suo apprezzamento per il gesto dell'agente scelto Duonnolo. Anche il presidente del Veneto Alberto Stefani ha ringraziato i soccorritori. Cronaca amministrativa con il Comune di Verona che ha acquisito la piena disponibilità del parcheggio di Piazza Corrubio. La transazione si è conclusa con un notevole risparmio rispetto alle pretese originariamente azionate in giudizio. A fronte di una domanda complessiva avanzata dalla controparte per oltre 33 milioni di euro, il Comune di Verona ha definito la vertenza con un esborso totale di 1.798.100 euro. Grazie agli interventi già realizzati in questi anni, che hanno reso possibile la parziale apertura del parcheggio alcuni weekend, i 230 posti auto saranno molto presto a disposizione dei veronesi e dei turisti. Palazzo Boccatrezza, con i due edifici che affacciano su via 20 Settembre e il giardino monumentale, diventa il nuovo polo civico e sociale di Veronetta. Nasce la cittadella del terzo settore. Sentiamo Giovanni Salvatori.
4: Sarà la cittadella del terzo settore di Verona, aprendosi così nelle intenzioni ben oltre il quartiere, dati anche i 3 accessi autonomi che possiede, incluso quello su San Nazaro. La giunta ha dato il via libera al futuro indirizzo. Da un lato, proprio l'ala prospiciente San Nazaro e via Muro Padri, con servizi di inclusione sociale rivolti a famiglie, giovani, anziani e persone a rischio di esclusione. Dall'altro, spazi di rappresentanza comunali, a cominciare dalla splendida Sala degli Scipioni, 100 posti a sedere, che avrà utilizzi civici. Intervento di oltre 14 milioni di euro, di cui 11 dallo Stato col bando periferie del FU Governo Renzi e oltre 3 dal Comune, prevede anche una terza area con spazi per esposizione, culturali, laboratori, ma anche produttivi e di ristorazione. In autunno la chiusura del cantiere e la restituzione alla città, in tempo dunque per l'anno prossimo in cui Verona sarà capitale italiana del volontariato.
2: Per il terzo anno consecutivo il Comune di Verona eroga un contributo per le associazioni animaliste che supportano le persone nella gestione delle colonie feline e quegli anziani che per vari motivi non riescono ad accudire i loro animali. La somma, 24.000 euro, servirà per acquistare cibo, pagare prestazioni veterinarie, affrontare situazioni problematiche di gatti abbandonati o di casi sociali. Intervenire in queste situazioni diventa importante per promuovere le attività di adozione degli animali. Le tre associazioni destinatarie del contributo sono l'Associazione Animalisti Verona, la LAV e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Verona. Un grande murale di 15 metri per 8 commissionato a una giovane artista per ringiovanire il volto di Dolce in un edificio sede di spazi polifunzionali. Oltre a celebrare il tema della pace, prelude all'intento di restituire ciò che ha dato questo territorio, investire nella migliore risorsa data dal capitale umano che ha risposto alla grande per la realizzazione. L'occasione, arrivata dall'associazione Eclettica fondata nel 2022 per riportare nel post pandemia la comunità al centro della crescita culturale, l'ispirazione gli studenti delle superiori Levi Calabresi di San Pietro in Cariano e delle medie di Peri, che hanno costruito un contenuto originale calato nella loro realtà, fonte di ispirazione per la creazione del murale. La lungimiranza di 4 imprenditori locali che hanno finanziato l'esecuzione del murale per far crescere la propria comunità. Malcesine conquista anche i lettori del The Guardian. Nei giorni scorsi il prestigioso quotidiano britannico ha pubblicato nella sezione Travel un articolo dedicato alle vacanze in famiglia preferite dai lettori nel Regno Unito e in Europa. Tra i racconti selezionati compare anche un'esperienza sul Garda che cita Malcesine tra le tappe più significative del viaggio. È tutto, grazie per averci seguiti.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
8: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
7: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
13: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro in diretta con Fuorigioco, in diretta per i tempi di Sean Sogliano. Entro questa sera sarà tutto risolto in un senso o nell'altro, oltre domani non si andrà perché ha delle scadenze il Lecce, perché è giusto così, perché comunque l'attesa è piuttosto stucchevole, perché comunque Sogliano non può fra virgolette attendere presidio all'infinito, perché presidio non può temporeggiare fino a questo punto. Questa è la verità di una giornata lunghissima, di una giornata propedeutica fondamentalmente rispetto a quello che è stato ieri, di una giornata che ha detto ulteriormente quanto sia farraginoso lavorare con presidio e chiaramente raccontare quella che è una condizione di difficoltà da parte di presidio. Mi viene da dire che tutta questa attesa, no? Tutto questo countdown, spesso e volentieri vuoto non è tanto la questione di Sogliano, può esserci Sogliano lì dall'altra parte del tavolo, della trattativa, ci può essere qualsiasi altro dirigente o allenatore, il problema è proprio nella difficoltà di presidio, nei tempi di presidio, nei limiti di presidio. Poi ripeto, Sogliano che possa essere un allenatore, che possa essere un giocatore, ma la questione è esattamente questa. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, naturalmente i vostri messaggi, naturalmente i vostri pensieri. Naturalmente Sogliano deve anticipare quelli che possono essere poi gli eventuali rinnovi, quelli di Massimiliano Di Brogni, che figura molto importante per Sogliano, prima ancora che un segretario, un uomo di federazione, un uomo molto legato, molto bravo nei rapporti con la Lega e con la federazione, così come era stato preso, per il motivo per cui era stato preso anche quando ci fu il primo Verona di Maurizio Setti, così come Vincenzo Bevo, che è il capo scouting del Verona, due fidatissimi di Sogliano, tutti e due in scadenza, tutti e due chiamati a rinnovare, ma a rinnovare semplicemente quando per Sogliano ci sarà il via libera. Ci sarà o non ci sarà? Tutti gli indizi vanno per il sì. Ma perché? Perché comunque c'è una sorta di romanticismo in una trattativa che tecnicamente è molto fredda, dovrebbe essere presidio a tra virgolette spingere all'eccesso fino a rompere un filo che Sogliano sta cercando di tenere comunque ancora integro fino alla fine, anche se non è facilissimo per chi è dall'altra parte della barricata, per chi deve dettare e proporre delle condizioni, sentirsi dire continuamente che questo e quello non si può e non si può fare. Questa è la vera verità, questa è la condizione in questo momento del Verona. È chiaro che tanti stanno guardando anche verso quelle che sono le mire espansionistiche, per esempio del Venezia, il Venezia che vuole addirittura Rachmani. Pensate un po', dal Napoli, lo dico perché non perché Rachmani sia semplicemente un ex, non perché c'è da ribadire quanto sia importante la potenza di fuoco del Venezia, quanto per incastrarci anche Orban, che non è un giocatore del Verona, non ce lo dimentichiamo, è un giocatore dell'Hoffenheim, soltanto in prestito al Verona con diritto di riscatto, quei riscatti che non verranno esercitati per Valentini, per Nelson, quindi insomma smettiamola di parlare di loro, anche se l'abbiamo fatto in questo momento, però giusto per capire anche, no, quello che il Venezia è intenzionato a fare in questa Serie A, quello che magari lo stesso Monza proverà a fare. Il Sassuolo è una piccola, ma non ragiona certamente da piccola, e quindi insomma abbiamo capito quanto stare in Serie A sarà complicato, quanto sarà complicato eventualmente restarci, ma questo non è esattamente un pensiero da parte del Verona, che deve intanto piantare le basi per la Serie B. Quindi poi direte, ci sono tante società che stanno cercando un direttore sportivo, vero, ci sono tante società che di riflesso stanno cercando un allenatore, verissimo, però anche vero, insomma, questa attesa è piuttosto stucchevole, ma è stucchevole per voi tifosi e ve lo garantisco, è stucchevole anche per chi fa parte del Verona, per chi è in scadenza di contratto col Verona, per chi aspetta che si sblocchi la questione Sogliano per poter poi avere un anno di contratto, non avere uno o due anni di contratto, capire che comunque resterà al Verona. Ci vuole ogni sera, deve essere entro stasera, anche ieri doveva essere entro stasera, ieri c'era una riunione che doveva, beh, non è colpa mia, non è che io mi invento ci inventiamo le scadenze, non è per così prolungare il brodo, per semplicemente questo. Il Lecce ha detto oggi, aveva detto oggi in giornata, si potrà andare a stasera, notizia, messaggio di 3 minuti fa, è stasera, insomma, l'ultimo step, questo è. Poi capisco anche Angelo che vorrebbe che tutto quanto fosse finito in un senso o nell'altro. Adesso non stiamo dicendo deve restare Sogliano, se ne deve andare Sogliano, semplicemente la questione è questa. Così è, più le ore passano più Sogliano si allontana, non è detto, può essere, ma non è detto. In questo momento anche fra i collaboratori di Sogliano c'è tanta attesa, perché poi dal lavoro di Sogliano dipende il lavoro anche degli altri, e percentuali permanenza di essa da parte di questo amico, insomma, sapessi sarei un indovino. Gli indizi portano un Sogliano Verona, perché ha un contratto, perché a Verona ha già dato la sua parola. Se salta Sogliano è perché presidio veramente ha asciugato tutto al minimo, se salta Sogliano è perché veramente Zanzi e Puscasio hanno tolto a Sogliano anche il minimo sindacale per poter fare il direttore sportivo. Fra l'altro non ci dimentichiamo che insomma la proposta del Lecce è considerata una proposta da società di media serie A, tendente più all'alto, 800.000 euro per due anni e le plusvalenze, la percentuale 10% sulle plusvalenze che aveva Corvino, e il contratto di Corvino trasferito a Sogliano. Trovo improbabile che Sogliano se ne vada, anch'io, noi stiamo andando per l'orientamento di Sogliano restare, però non possiamo dire che Sogliano resterà, questa è la verità, ma ripeto, se Sogliano non resta è esclusivamente per una questione di proprietà, di rubinetti chiusi, insomma di scatole vuote. Marco, incredibile come a Verona ci siano versioni differenti. Da altre parti si dà certo la permanenza di Sogliano e che abbia già detto di no a Lecce. Allora, ha detto di no a Lecce, ha detto di sì al Verona, però prima di dire sì al Verona deve ulteriormente avere delle rassicurazioni da presidio. Non è che uno dice sì, uno dice no, poi non so quello che dicono gli altri. Sogliano ha dato parola al Verona, lo ha fatto tanto tempo fa, abbiamo scritto una vita fa. Sogliano è orientato ad accettare la proposta del Verona, però se vi dico che i collaboratori aspettano, che l'allenatore aspetta, che tutti aspettano, vuol dire che Sogliano non ha ancora fino in fondo preso in mano il lavoro con il Verona. Perché? Perché comunque deve essere certo che con presidio possa avere tutto quello che gli serve per poter garantire una stagione di buon livello, o comunque garantire tutto quello che è nel suo diritto per avere libertà, per avere la sua squadra, per poter agire un po' su tutto, incidere su tutto. E questo è, però poi chi vuole vederci due versioni diverse, francamente non lo so, può avere qualcuno che ha una versione diversa, questa è la versione nostra, la versione attuale alle 19:17. Se poi ieri non c'era un Sogliano Verona, se poi vogliamo dire, ho detto un mese fa Sogliano Verona, dopo un mese Sogliano resta Verona, è come quello che dice dico tutti i giorni che nevica, il giorno che nevica dico che ho indovinato. Questo è, comunque vabbè, al di là di questo, ieri sera ieri era previsto questo incontro per parlare di budget, allenatori che dovevano essere baroni. Veramente incredibile le varie versioni da parte di Marco, non lo so se sia incredibile, francamente queste sono le nostre fonti, a queste ci atteniamo, insomma crediamo di essere nella verità, poi fate un po' voi. Comunque 335 60 11 610, se presidio avesse dato l'assicurazione a Sogliano già da stamattina avrebbe deciso di restare. Allora io questo non posso sapere, quello che succede tutti i giorni, tutti gli attimi in sede. Messaggi delle 19:07, poco prima di andare in onda. Domani mattina si dovrà decidere tutto quanto, stasera, stanotte, tutto quello che volete, si dovrà decidere tutto, che poi sono da decidere semplicemente i puntini, sono da decidere le grandi questioni, è ancora piuttosto aperto. Questo non vuol dire che Sogliano se ne andrà, vuol dire semplicemente che Sogliano deve avere da presidio tutto quello che da a presidio ha chiesto. C'è una bella differenza fra l'andare a Lecce e andare e restare a Verona con condizioni diverse rispetto a quelle che vorrebbe. Poi ripeto, tifoso può scambiare quello che si scrive e che magari quello che vorrebbe succedesse con quello che invece non è ancora successo fino in fondo. Francamente insomma faremmo anche noi volentieri a meno di tutto questo. Fatto sta che la questione questa è in questo momento alle 19:19. Poi l'impressione, ma più che un'impressione, tutte le prove, tutti gli indizi portano a una permanenza di Sogliano. Siamo d'accordo, la proposta del Lecce è una proposta seria, Sogliano l'ha, non dico valutata, l'ha, non dico neanche sfruttata, sarebbe magari sbagliato dire sfruttata, magari esageratamente cinico, sfruttata per avere delle condizioni migliori dal Verona, che non vuol dire un gioco a rialzo, ma semplicemente per comunque sentirsi più forte per il bene del Verona davanti a quello che può essere, che è stato, no? Il modo di ragionare al solito al minimo da parte di presidio. Ci fermiamo un attimo, la fascia, fra poco ancora in diretta.
13: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
16: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
19: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
20: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
19: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: www.titospec.it.
22: Cosa fai, tesoro?
21: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
22: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
21: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
23: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
25: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Allora 19.24, aggiornamento in corso, si va verso un Sogliano-Verona, si va decisamente verso un Sogliano-Verona con il Lecce che sta in questo momento prendendo altre vie, segnale piuttosto inequivocabile che Sogliano ha preso la sua decisione, conferme sono arrivate anche in questi minuti che eravamo in, in pubblicità, è stato un pomeriggio in cui gli ultimi nodi sono stati di fatto sciolti relativamente, perché adesso bisognerà creare la squadra di Sogliano, bisognerà fare in modo che Sogliano abbia tutto quello di cui ha bisogno, ne abbiamo già detto, a partire dalle prime conferme, quella di Bevo, quella di Di Brogni, però la questione in questo momento sta risolvendosi in maniera positiva. Poi mi direte voi, positivo fino a un certo punto, perché avrei voluto che Sogliano andasse via, positiva invece perché avrei voluto che Sogliano restasse. Fatto sta che Sogliano sarà ancora il direttore sportivo del Verona, c'è un contratto fino al 2029 che è relativo, ci siamo informati anche di questo in questi attimi, proprio in questi attimi sono arrivate conferme, relativo rispetto a quello che è semplicemente il suo pensare al Verona. E sì, è chiaro che Sogliano si prende un rischio, è chiaro che il bene nei confronti di Verona supera tutte quelle che sono le insidie nel lavorare con una proprietà in questo momento non esattamente eccelsa, ecco, mettiamola così, come è stato d'altronde anche il campionato scorso, come è stato di fatto il cammino del Verona nell'ultimo campionato, come era facile prevedere dal momento in cui Presidio si è insediata, al netto della festa di tutti che pensavano, di tanti che pensavano, insomma, che senza Setti sarebbe stato tutto più bello. Detto che spero moltissimo che Sogliano rimanga, c'è un'ipotesi nel suo sostituto, si naviga vista, ma che si naviga vista, il Verona ha cercato fino alla fine di trattenere Sogliano, ci è riuscito, questa è la verità. Adesso dare alla società grazie Nadia in regia. Ciao, con questa proprietà purtroppo le prestazioni del nostro amato Verona sono sempre peggio, non si prospettano meglio per il prossimo anno, almeno mi consolo con il basket. Fra un'ora e mezza, poco meno, c'è gara 2 al forum, mandateci un messaggio per chi sta andando al forum in questo momento, sold out anche per questa sera, augurandoci insomma che anche gara 2 vada a Verona, che poi si vada a gara 3 per poterla chiudere la serie, Verona per poter andare poi in Serie A. La serie tornerà dopo gara 2, andrà inevitabilmente, si sposterà verso Rimini, dove si giocherebbe anche l'eventuale gara 4. Basket che sta arrivando qualche emozione e soddisfazione, basta vedere qualche partita di pallacanestro al palazzetto per capire perché le aziende veronesi non investono nel calcio. Beh, devo dire che insomma è un po' facilona, no, come analisi questa, vale per il basket, vale per il volley, insomma adesso, insomma, questo purismo nei confronti, insomma, dello sport, capisco questo amico, capisco la versione nei confronti del Verona, sono questioni diverse, sono anche importi diversi, al di là del fatto delle famiglie, del vogliamoci tutti bene, che si perde, che si vinca, tutta armonia, tutto amore, tutti bravi, capisco, sì, sono due questioni molto diverse, sono due sport forse diversi, no? Quelli, il calcio con tutti gli altri, ma ne abbiamo parlato tante volte con Stefano Fanini di Verona Volley, ne abbiamo parlato insomma tantissime volte, capiscono che ci sia il parallelo basket calcio. Se il Verona andasse bene, non so se questo amico facesse discorsi così, avrebbe fatto discorsi così, perché comunque è chiaro che se perdi va tutto male, è chiaro che se la proprietà è una proprietà esitante non può che essere che peggio, però insomma devo dire che insomma anche il calcio sa dare le sue emozioni, sa dare le sue, se poi questo amico dice sì, ogni volta che c'è canestro è come se fosse gol, è meglio di una melina a centrocampo di una partita 0-0 fra Verona e Pisa, posso anche essere d'accordo, però sono due, ripeto, questioni diverse, così come una palla a terra nel volley che sa di gol, insomma non è esattamente, ripeto, sono due questioni e due sport, due visioni molto diverse, le aziende poi si regolano di conseguenza, non c'è tanto rischio nell'investimento nel basket e nel volley, c'è tanto rischio nell'acquisire una società di calcio per tanti motivi. Siamo onesti di fronte a una proposta simile del Lecce, chi di noi non avrebbe accettato? Dopotutto è una questione professionale, se Sogliano sceglie di rimanere, tanto di cappello, questo è Cristiano, abbiamo sempre detto, però, no? Abbiamo sempre detto che non era una questione di soldi per Sogliano, ma non perché Sogliano non abbia bisogno di soldi, perché è una questione di condizioni, giusto per capire a chi arriva e a chi è arrivato prima, perché qua il giochino adesso chi è arrivato prima, prendetevi la pagina di Fuorigioco, andatevi a vedere quando abbiamo scritto Sogliano è orientato ad accettare la proposta del Verona, indipendentemente da offerte destra, sinistra, centro, basso, alto e quello che volete, a patto che Presidio faccia dei passi verso Sogliano. Ecco, quei passi probabilmente li ha fatti fino in fondo, capiremo fino in fondo questa sera quali tipo di passi, però è così, però è esattamente questo, quindi non c'è stata una questione legata direttamente al lato economico, perché poi 2 anni avrebbe avuto a Lecce, 2+1 al Verona, ma ripeto, cambia, vale esattamente zero, veramente zero di zero. Se si conferma Sogliano sono molto contento, visto che ha avuto qualche rassicurazione mi sento rassicurato anch'io. Aspettiamo perché i collaboratori di Sogliano ancora non sono stati rassicurati fra virgolette, però è chiaro, una questione di attimi, una questione di minuti, tutto quanto è stato fatto in questi minuti. È chiaro che a pioggia domani credo verranno chiamati Bevo, Di Brogni, si capirà quel che fare il settore giovanile, bisognerà capire se resta Margiotta, che ha un contratto fino al 2027, l'allenatore della primavera, a proposito allenatore della, della primavera, potenziale allenatore della primavera del Verona, quello era stato scelto da Margiotta per il post San Marco, Luca Rigoni sta per firmare per il Legnago in Serie D, sarebbe una grande presa per il Legnago perché Rigoni è un ottimo allenatore. Fra gli allenatori, tra l'altro San Marco, il nostro Paolo San Marco, firmato oggi con il Lumezzane, contratto di un anno fino al 2027 per lui. News nazionali, qualche istante alla regia con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, appuntamento fra poco per la seconda parte di Fuori Gioco.
13: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Unione Europea ha chiesto ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. 29 vittime, 133 feriti intanto è il bilancio dei bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore. Secondo un sondaggio dell'Israel Democracy Institute, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Tre persone hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Nella giornata di oggi, tre sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS su delega dei magistrati. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Formula 1, la McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto nella categoria. Il weekend di Barcellona sarà dal 12 al 14 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno, i bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€, i nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€ e con due prodotti Borotalco di cui un deo in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€, Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Eccoci qua insieme di nuovo, 19.35. Ci sono dei paletti che sono insindacabili per presidio. Non si scappa, Sogliano lo ha l'ho accettato, lo sa, bisogna fare ancora plusvalenze, bisogna farne tante, bisogna farne un bel po', perché comunque

Love, sicuramente si venderà bella Kochap. Non parliamo dei prestiti, perché poi Valentini è un prestito e tornerà alla Fiorentina, dove non rimarrà. Orban è un prestito, Nelson è un prestito, lo vuole l'Udinese per sostituire Sole, può esserci di meglio credo di Nelson, però l'Udinese sta andando verso Nelson, però sono cavoli dell'Udinese, del Galatasaray che ne detiene il cartellino. Secondo te Sole hanno già contattato l'allenatore o siamo a un punto morto? È chiaro che l'ha fatto, ma lui l'ha fatto già, è arrivata questa proposta del Lecce, a quel punto Soliano ha usato quella proposta per sentirsi più forte, per mettere ancora più pressione, per cercare di far capire fino in fondo a Presidio, insomma, come si dovrebbe fare. Poi è chiaro che in questo momento siamo su due piani diversi, perché il Verona sta preparando una Serie B e il Lecce sta preparando una Serie A, quindi sono due mondi diversi, per quanto si possa dire che Verona vale più di Lecce, però sul campo tutto da vedere e il campo sta dicendo anzi il contrario. Fosse così avremmo perso tempo prezioso, non credi, scrive questo amico, siamo ancora a un punto morto, indecisioni. Allora, l'indecisione c'è stata, vi confermo insomma che mezza squadra di Sogliano non è che sia felicissima di aver saputo adesso che Sogliano rimarrà, di aver saputo adesso che comunque Sogliano spingerà e otterrà ovviamente il rinnovo di certe figure che sono fondamentali, Bevo e Di Brogni in primis, però è chiaro che un po' di tempo si è perso, questo è chiaro, insomma, se non ci fosse stato, ma più che l'esitazione di Sogliano per la proposta del Lecce, è stata la perenne esitazione di Presidio nei confronti di tutte le cose che vanno fatte in maniera perentoria, che non si possono fare con Presidio in maniera perentoria, perché comunque c'è anche quel compito di asciugatore da parte di Presidio che inevitabilmente blocca Sogliano, blocca questo, blocca quell'altro. È piuttosto normale che poi si faccia lo stesso calcio in un certo modo, che poi il Verona possa costruire una rosa per andare in Serie A, che poi Sogliano possa chiudere il cerchio in maniera anche piuttosto agile, d'accordo, siamo tutti quanti d'accordo, però non si fa fino in fondo così, ecco, questa è la verità. Ma queste plusvalenze servono per ridurre ulteriormente il debito, è infinito a questo punto. Questo è Ale. Le plusvalenze servono per la gestione corrente, servono semplicemente per andare avanti con la società, servono per mettere denaro fresco in casse in cui il denaro fresco Presidio non ce ne mette. Presidio non è una proprietà che spende per il Verona, Presidio è una proprietà che gestisce il Verona, e il Verona è gestito come era Persetti, è gestito attraverso le plusvalenze, attraverso i guadagni e i ricavi derivanti dagli abbonamenti, derivanti dal marketing, derivanti dalla biglietteria. Non ci dimentichiamo che nei primi due campionati, quelli di 7 in Serie A, 100 punti, 54 più 46, la biglietteria era il 10% del bilancio, insomma non è poco il 10%. Poi ci sono stadi più pieni rispetto a Verona, tutto quello che volete, però quel 10% era tanto, tantissimo per il Verona, e così continuerà ad essere, così è stato per Setti, così continuerà ad essere per Presidio, quindi con un filo che da quel punto di vista rimane assolutamente continuo. Però il fatto che Ale dica, insomma, se le plusvalenze servono per ridurre il debito, servono per andare avanti, serviranno sempre le plusvalenze al Verona. C'è anche da dire che se produci un giocatore che in un anno vale 10 volte di più, 5 volte di più, credo che sia anche conveniente vendere, sia anche giustificato vendere, però bisogna cambiare un po' il senso, la matrice del calcio, che non è più quella del risultato sportivo, ma soprattutto quello del risultato economico e soprattutto della sostenibilità, fra virgolette, ma di semplicemente vivere attraverso quelle che sono le operazioni in uscita. Io vendo a tanto e compro a poco, fondamentalmente questo è. Non credo che Sogliano non abbia lavorato in questi giorni, sì, ma è chiaro, no?
da parte di Cristiano, ma anche le settimane scorse. È chiaro che c'è in mente il suo Giraldino, è chiaro che è in mente i suoi giocatori, è chiaro che è in mente le

0: 2 plus Valencia. Attenzione a un'altra data, perché poi ci si è concentrati su Sogliano, l'abbiamo fatto sì perché l'urgenza della riunione di ieri questo diceva, perché comunque il pressing del Lecce questo diceva, però anche che era tiro, già abbiamo continuato a ripetere quanto insomma la linea fosse quella di un Sogliano-Verona. Al di là del contratto, di un contratto che potrebbe firmare anche domani, almeno questo è quel che sappiamo noi, ma potrebbe anche non firmare nell'immediato ma continuare a lavorare, questa non è una grande variabile, però la verità vera è che comunque in questo momento il Verona si è liberato di un peso, sicuramente, ma questo non vuol dire che Sogliano non abbia continuato, no? A fare quello che stava facendo. Tutte le indicazioni sulle plusvalenze sono piuttosto chiare. Credo che nessuno, insomma, si strappi i capelli in questo momento. Credo che ci sarà un altro Bella Kochap, un altro Suslov, un altro Belgali, per Belgali dopo, però le plusvalenze entro il 30 giugno vanno fatte, sicuramente una, probabilmente due, però mai come stavolta la plusvalenza nulla toglie e nulla aggiunge al Verona. Perché? Perché comunque sono giocatori di Serie B, so il Verona è squadra di Serie B, direte voi anche i giocatori che sono andati in Serie B, però sono giocatori di Serie B. Relativamente Suslo non è un giocatore di Serie B, Bella Kochap non è un giocatore di Serie B, Belgali, almeno il primo Belgali, non è un giocatore di Serie B, e quindi questi sono i tre. Se poi ci si incastra un altro vedremo, ci sono in scadenza di contratto Akpak, Pro e Gagliardini, si farà un tentativo probabilmente per Gagliardini, bisognerà capire Akpak Pro, per il resto insomma tutto un po' un punto di domanda. C'è questo attacco alquanto anemico, no? Quell'attacco che perderà anche Orban, che ha perso Giovane, che ha Sarra, che può essere un peso, che ha Moschera, che è il rientro di Livramento, che bisognerà capire cosa fare di Vermesan, che non mi pare sia uno destinato a restare, però questa è un'altra questione. Un contratto in scadenza fino al 2027, ci sarà un rinnovamento totale del parco attaccanti, tutti fanno plusvalenza, anche le big della Serie A, questa è la verità. È chiaro che il Verona deve farlo per necessità, le big della Serie A però hanno un altro ragionamento, non fanno un altro ragionamento, no? Quello dell'aumento di fatturato, quello di diventare più ricche, quello di comunque, no? Hanno altri bilanci, c'è un altro peso, no? Nelle società big, chiaro che tutte quante fanno plusvalenze, però mettiamoci d'accordo tutti, no? Perché se le faceva Setti era il peggior presidente di questo mondo, è chiaro che se le fa Presidio non può essere considerato come tutto normale, tutto regolare, tanto più che Presidio ha maggior urgenza di quanto non fosse almeno una certa, cioè in un certo periodo della gestione di Maurizio Setti. Tutto passa in secondo piano questa sera, no? Con comunque il sì di Sogliano che ha semplicemente, però ripeto, sgomberato il campo, ha semplicemente fatto piazza pulita, ha semplicemente detto di no a Lecce, ha semplicemente fatto in modo che tutto quanto andasse là dove voleva che andasse lui, che tutto andasse insomma, da quella parte, dalla parte sua. Non tutto potrà andare dove vuole Sogliano, perché ovviamente ci saranno dei limiti, quei limiti in cui Sogliano ha saputo sguazzare per tanto tempo con grande energia, con grande anche semplicità, mi viene da dire, con grande personalità. Adesso i primi tasselli, non che i primi tasselli non siano stati messi a posto o provati a mettere a posto da Sogliano in questi ultimi giorni, è chiaro che però un po' di tempo si è perso, no? Per la chiamata del Lecce, per il rilancio del Lecce, per la riunione di ieri, una riunione che è servita anche per capire quella che poteva essere l'apertura di Presidio, per mettere di fronte a Presidio una necessità, non che ce ne fosse bisogno, quella di tornare in Serie A il prima possibile, quella comunque di calcolare quello che è il livello della Serie B, quello di parametrare per esempio quello che è stato l'anno scorso in Serie B, il Venezia, così come il Monza, così come il Palermo, e quindi misurare la propria dimensione anche con quella che sarà la dimensione degli altri. Poi direte voi, c'è mezza Serie B senza allenatore, giusto, c'è mezza Serie B senza direttore sportivo, giusto. A proposito, Nereo Bonato è andato a Modena, con Accardi che è andato a Cagliari, con Angelozzi che è stato fra virgolette accantonato dal Cagliari, è stato il mercato dei direttori sportivi in cui tutti quanti guardano verso Lovisa della US Stab, in cui tutti quanti questa sera guardano con più serenità verso Sean Sogliano. Questa è un po' la notizia relativa di questa giornata, una notizia semplicemente così necessaria per il tifoso, un po' meno per chi comunque ha capito ben presto, no, che Sogliano voleva rimanere, che Sogliano non voleva andare da nessuna parte, che Sogliano giustamente ha preso in considerazione certe opportunità, ma non le ha mai veramente considerate come sostitutive di quella che era la piazza di Verona. È una questione, devo dire, di d'affetto nei confronti della piazza, probabilmente anche di convenienza, perché sta bene Verona, perché comunque ormai è la sua città, e quindi tutto quanto è andato come doveva andare, senza, ripeto, far proclami, perché Sogliano è rimasto a Verona. C'è stata questa offerta del Lecce, così come c'è stata per ci sarà per tanti giocatori, così come c'è stata ci sarà per tanti allenatori, ma con una valenza diversa agli occhi del tifoso oggi, visto che comunque per tanti Sogliano è il vero punto fermo, no? del Verona, perché non può essere un mister che non c'è, perché non può essere un blocco storico che non c'è, perché non può essere una proprietà radicata e affidabile che non c'è. Questa è la vera verità. Poi, insomma, è chiaro che ognuno ha la sua. Scrive quest'altro amico: dobbiamo adesso pensare prima a vendere e poi a comprare. Sì, questo è assolutamente necessario. Fra l'altro, i tempi del mercato e i tempi del bilancio vanno proprio in quella direzione. Mettiamocela via da qui al 30 di giugno, non succede nulla se non in uscita, e mettiamocela via, ma non credo che sarà un grande dolore, che in ogni caso, che sicuramente meglio da qui al 30 giugno, dei giocatori dovranno uscire. Suslov, così come Bella Kochap, sono i maggiori indiziati. Attenzione a Bawi, perché comunque il mercato degli attaccanti è un mercato diverso, perché lui è costato 6 milioni, 5 anzi, però comunque costato, però insomma c'è chi può metterne 10, tipo il Celtic, quindi insomma 5 milioni per un giocatore passato da Verona per 6 mesi può essere una bella operazione. Non ci potranno essere operazioni da chi parte da zero, quindi quelle del settore giovanile, perché non può essere Vermesa, non può essere De Battisti, per quanto De Battisti piaccia al Mantova, perché però plusvalenze vuol dire plusvalenze vere, no? Plusvalenze alla Udoge, giusto per restare di settore giovanile. Coppola, anche se poi Coppola ha avuto il tempo di incamerare parecchie presenze e campionati interi in Serie A. Ghilardi, che qualcosina è costato, che non, se non tantissimo, dalla Fiorentina, non certamente è andato a zero come costi, perché non esattamente settore giovanile. Terracciano sì, quei 5 milioni, credono 5 e mezzo al Milan. Ecco, quel tesoretto non c'è. Fra l'altro Verona guarda verso Varali, no? Ludovico Varali, verso il ragazzo di Colonia Veneta, campione d'Europa con l'Under 17, che il Verona ha venduto l'anno scorso al 1 settembre, 1 milione più bonus, quindi con un'operazione piuttosto importante, no? Per un giocatore in cui il Parma ha visto subito dentro qualcosa. Attenzione adesso tutti quanti a dire che gli Under 17 faranno tutti quanti i mondiali, che vinceremo i prossimi mondiali perché abbiamo la squadra campione d'Europa con l'Under 17, perché poi l'Under 17 che ha vinto 2 anni fa gli europei di Cipro, insomma nessuno veramente in Serie A. Pessina sì, ma perché il Bologna ha avuto un sacco di problemi con i portieri. Gli altri, Camarda, non mi pare che sia un giocatore da Serie A certificata, è stato svenduto al Catanzaro Liberali dal Milan, seppure il Milan si sia tenuto una corposa plusvalenza sulla futura rivendita, quella plusvalenza sulla futura rivendita, percentuale, pardon, sulla futura rivendita che ha il Verona nei confronti di Bragantini, il ragazzo ceduto al Mantova per 500.000 euro e che adesso insomma è finito nelle mire del Groningen, che non ha offerto 2 milioni e mezzo più bonus, sta girando questa cifra, ma è una cifra più bassa quella che ha offerto che ha proposto il Groningen. Alessandro, si sa quando ci sarà il calendario della Serie B? Vedremo, francamente c'è già stato quello della Serie A, non dovremmo aspettare molto se non insomma sicuramente il 15, perché c'è il giorno delle iscrizioni, poi capiremo, insomma c'è la Juve Stabia che qualche punto di domanda lo innesca, poi capiremo, non è che non si fa il calendario per la Juve Stabia, chiaro che però qualche giorno credo che debba, bisogna attendere, bisogna capire che garanzie tecniche chiederà il mister, che verrà da parte di Sogliano. Dal mister capiremo che squadra avrà il Verona, fondamentalmente. Al fisco d'inizio della prossima stagione avremo già dimenticato i nomi dei giocatori di quest'anno. Sera da parte di Cristiano, credo che sia esattamente così, difficile, insomma ci dispiace così semplicemente rilevarlo, ma ha assolutamente ragione Cristiano, i giocatori vanno e vengono, mai come stavolta, conta veramente il Verona. Lo testimone anche questa sacralità del direttore sportivo, la sacralità tante volte del presidente, no? Penso a Sticchi Damiani, no? del Lecce, però insomma in questo momento, ma se viene esclusa la Juve Stabia chi verrebbe ripescato? Vedremo, insomma non credo che sia pericolosissima la posizione della Juve Stabia, non credo ci sia questa grande così questo grande timore, insomma, con la Juve Stabia che si sente piuttosto sicura, però vedremo perché tutto può essere. Domani c'è un'udienza a Napoli piuttosto importante, no? Per il futuro della Juve Stabia, ricapitalizzazione e tutto il resto, poi chiaramente tutto quanto andrà di conseguenza. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare, leggiamo quest'ultimo di questo amico che sta scrivendo, grazie di Nicolò intanto in regia, fra poco le ultime di cronaca che è la nostra redazione con Silvia Beltrami. Sogliano e Baroni sono nomi ormai assodati, Sogliano sì, Baroni un po' meno, però è chiaro che insomma in questo momento non va escluso nulla, anche perché c'è un gran traffico attorno a Girardino, che era la scelta numero uno di Sean Sogliano, che è ancora la scelta numero uno, ma è chiaro che in questo momento c'è chi può avere in Girardino, chi può pensare a Girardino come scelta numero uno e magari avere più appetibilità del Verona per così prendersi Girardino senza dover pensare, non dovesse arrivare a Girardino, che il Verona ha perso insomma il suo grande allenatore. Ci saranno altri allenatori, altre idee, di sicuro insomma ci sarà Sean Sogliano, così come era anche facile prevedere, almeno fino a quella che era stata l'intromissione da parte del Lecce. Grazie a voi tutti, grazie a Nadia Di Nicolò, buona serata a tutti voi da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Fa esplodere una bottiglia incendiaria contro l'auto di una parente. Un 70enne di Buttapietra è stato denunciato. Le motivazioni all'origine del gesto sarebbero riconducibili a contrasti di natura economica tra i due. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato una bottiglia incendiaria nelle vicinanze di due macchine che riportavano lievi danni. I militari hanno identificato come presunto autore del gesto il 70enne, peraltro familiare della proprietaria dei mezzi.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Cronaca in apertura con il salvataggio ieri sera nelle acque del Fibbio di un 15enne veronese di origine sudamericane da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di un agente di polizia penitenziaria libero dal servizio. Sentiamo Valentina Burati.
8: Quando ha sentito le urla e ha visto i carabinieri immersi in acqua, non ci ha pensato un attimo. Vincenzo Duonnolo, agente di polizia penitenziaria, ha mollato la mountain bike e, assicuratosi ad una fune con l'aiuto dei militari, si è tuffato. È stato il suo gesto a salvare il ragazzino di 15 anni che rischiava di annegare nelle acque apparentemente placide del Fibbio, meta di passeggiate domenicali per tante famiglie veronesi. Il giovane, veronese di origine sudamericana, era lì con un gruppo di amici in prossimità della tenuta Mosella, nel territorio di San Martino Buonalbergo. In cerca di refrigerio si è gettato in acqua, ma si è trovato subito in difficoltà, forse risucchiato da un mulinello o sorpreso dalla temperatura gelida. Gli altri ragazzi, altrettanto inesperti, non si sono rischiati a tuffarsi. L'agente Duonnolo, libero dal servizio, passava in bicicletta come fa spesso nel giorno libero. Dove ha recuperato il quindicenne privo di sensi, l'acqua era profonda 2 metri e ghiacciata.
6: Le condizioni del quindicenne restano critiche, in terapia intensiva. Un esempio di coraggio e responsabilità compiuto insieme ai carabinieri presenti sul posto. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ha espresso il suo apprezzamento per il gesto dell'agente scelto Duonnolo. Anche il presidente del Veneto Alberto Stefani ha ringraziato i soccorritori. Cronaca amministrativa con il Comune di Verona, che ha acquisito la piena disponibilità del parcheggio di Piazza Corrubio. La transazione si è conclusa con un notevole risparmio rispetto alle pretese originariamente azionate in giudizio. A fronte di una domanda complessiva avanzata dalla controparte per oltre 33 milioni di euro, il Comune di Verona ha definito la vertenza con un esborso totale di 1.798.100 euro. Grazie agli interventi già realizzati in questi anni, che hanno reso possibile la parziale apertura del parcheggio in alcuni weekend, i 230 posti auto saranno molto presto a disposizione dei veronesi e dei turisti. Palazzo Boccatrezza, con i due edifici che affacciano su via 20 Settembre e il giardino monumentale, diventa il nuovo polo civico e sociale di Veronetta. Nasce la cittadella del terzo settore. Sentiamo Giovanni Salvatori.
9: Sarà la cittadella del terzo settore di Verona, aprendosi così nelle intenzioni ben oltre il quartiere, dati anche i 3 accessi autonomi che possiede, incluso quello su San Nazaro. La giunta ha dato il via libera al futuro indirizzo. Da un lato, proprio l'ala prospiciente San Nazaro e via Muro Padri, con servizi di inclusione sociale rivolti a famiglie, giovani, anziani e persone a rischio di esclusione. Dall'altro, spazi di rappresentanza comunali, a cominciare dalla splendida Sala degli Scipioni, 100 posti a sedere, che avrà utilizzi civici. Intervento di oltre 14 milioni di euro, di cui 11 dallo Stato, col bando periferie del FU Governo Renzi, e oltre 3 dal Comune, prevede anche una terza area con spazi per esposizione, culturali, laboratori, ma anche produttivi e di ristorazione. in autunno la chiusura del cantiere e la restituzione alla città, in tempo dunque per l'anno prossimo in cui Verona sarà capitale italiana del volontariato.
6: Per il terzo anno consecutivo il Comune di Verona eroga un contributo per le associazioni animaliste che supportano le persone nella gestione delle colonie feline e quegli anziani che per vari motivi non riescono ad accudire i loro animali. La somma, 24.000 euro, servirà per acquistare cibo, pagare prestazioni veterinarie, affrontare situazioni problematiche di gatti abbandonati o di casi sociali. Intervenire in queste situazioni diventa importante per promuovere le attività di adozione degli animali. Le tre associazioni destinatarie del contributo sono l'Associazione Animalisti Verona, la LAV e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Verona. Un grande murale di 15 metri per 8 commissionato a una giovane artista per ringiovanire il volto di Dolce in un edificio sede di spazi polifunzionali. Oltre a celebrare il tema della pace, prelude all'intento di restituire ciò che ha dato questo territorio, investire nella migliore risorsa data dal capitale umano che ha risposto alla grande per la realizzazione. L'occasione, arrivata dall'associazione Eclettica fondata nel 2022 per riportare nel post-pandemia la comunità al centro della crescita culturale, l'ispirazione gli studenti delle superiori Levi Calabresi di San Pietro in Cariano e delle medie di Peri che hanno costruito un contenuto originale calato nella loro realtà, fonte di ispirazione per la creazione del murale, la lungimiranza di 4 imprenditori locali che hanno finanziato l'esecuzione del murale per far crescere la propria comunità. Malcesine conquista anche i lettori del The Guardian. Nei giorni scorsi il prestigioso quotidiano britannico ha pubblicato nella sezione Travel un articolo dedicato alle vacanze in famiglia preferite dai lettori nel Regno Unito e in Europa. Tra i racconti selezionati compare anche un'esperienza sul Garda che cita Malcesine tra le tappe più significative del viaggio. È tutto, grazie per averci seguiti.
2: Meteo.
10: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge, rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Radio Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Parzialmente soleggiato anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 10 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con nubi in aumento serale fino a cielo molto nuvoloso con piogge rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Radio Verona 24.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto,

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

unica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: Radio Verona.
1: In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sarà.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: specchio ti vedo, mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Verona in Love.

magnifica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

Dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti, per come sono fatto, per come siamo fatti, lo dico io.

0: Sono le 2:02.
1: Radio Verona in Love.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono